0: Buongiorno, io no, vengo da San Cesario e sono come una addetta vendita.
1: Addetta vendita, benissimo.
2: Ok,
1: Amatrice San Cesario, perfetto.
2: Siamo pronti questa mattina a fare il giro intorno al Circo Massimo. Se riuscite ad arrivare al traguardo, portate a casa una maglia a testa. Come
1: allora,
2: funziona il gioco?
1: Il gioco è semplicissimo, dovete collaborare, quindi dovete essere veloci a passarvi la palla, perché è proprio lì il difficile. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni, 45 secondi di tempo. Inizia Melania, a seguire Chiara, una definizione a testa fino ad arrivare a 10. Se ci riuscite, vi portate a casa una t-shirt a testa.
2: Dovete elencarmi questa mattina 10 cantanti italiani viventi.
1: Dai, oggi è facilissimo, Parte
2: Inizia
1: Melania,
2: forza.
3: Alessandra Amoroso.
1: Chiara.
0: Tiziano Ferro.
1: Melania.
3: Abbi Fibra.
1: Chiara.
0: Irama.
1: Melania.
3: Vasco Rossi.
1: Chiara.
0: Annalisa è già stata detta?
1: No, Annalisa.
2: Melania. Ne mancano quattro.
1: Dai, ne mancano quattro.
2: Avete
1: forza.
2: Detto Vasco, dite pure quell'altro.
1: Oh,
2: no,
1: dai.
0: Disapue.
1: Brava, Melania, Chiara.
2: Veloci, ne mancano
1: dai,
2: tre.
1: Ultimi tre.
0: Ultimo.
2: Melania, dai. Melania.
3: Oddio.
2: No. Ragazze,
1: vi siete fermati a 8, porca miseria.
2: Ma quante
0: l'emozione, il tempo è poco.
1: Oggi erano facili, però dai, ce ne stanno tantissime dei cantanti.
2: Marco Masini, Fedez, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Sara Toscano, c'è
1: pure quelli nuovi, spero e

0: traguardo, niente da fare.
1: Da fare, ragazzi. Melania e Chiara, oggi le t-shirt rimangono qui, ma sapete benissimo che tanto lo facciamo con tutti, anche a voi daremo una seconda possibilità, in settimana vi richiamiamo, va bene?
2: Grazie.
1: Ciao, ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ciao.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio di mezza età è in una discoteca di quelle per adulti, no? A un certo punto si rimorchia una bella coetanea. Mentre stanno parlando, lui gli fa: lo sai che mi piace molto il modo in cui muovi i fianchi? Lei va a sciatica.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Uno stile molto anni 50, molto colorato, molto cartoon, non a caso il nome del progetto Duda, dalla Danimarca, da sentire fra le prossime hit di Rhythmic History Extended Version. Ripartiamo dagli anni 90, lo facciamo con Alexia, che sicuramente ha rappresentato anche molto per il Festival Bar, colonna sonora anche questa.

essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Mystery Extended Version.
1: Il progetto dei fratelli Visnadi, Living Joy, da risentire fra poco. Dreamer, quindi anni 90, 1995. Dal 98 invece, altro progetto italiano, quello di DJ Dado con Simon J, quindi risentiamo Ready or Not. Ripartiamo invece con i Technotronic, inizio 1990, Pump of the Jam. Ritmi

0: Music History Extended Version.
1: The Color Inside per i tipi col featuring Josh, anche Venga Boys, ed è arrivato il momento di salutarci almeno per questa parte della mattinata, perché poi ci risentiremo più tardi a partire dalle 10. Nel frattempo Rhythmic History ritorna stasera alle 22 e fra poco invece c'è proprio il meglio della settimana per quanto riguarda la sveglia dei gladiatori di dimensione sono Roma.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: sera alle 22.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Powered by
2: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
3: Gladiatori, buongiorno, sono le

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato a tutti, 18 luglio 2026. Geppettino De Niro pronti a darvi la carica giusta anche oggi. Fino alle 10 saremo insieme. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: In questo caldo sabato parte la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori. In tutta

0: queste 4 ore troverete tutti i nostri contenuti inediti e soprattutto gli highlights e il meglio del meglio della settimana appena conclusa. Già in questa prima ora troverete un fantastico almanacco e poi andremo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc, Antonio Giuliani.
1: E poi vi daremo un trucco per sopravvivere a queste notti in cui fa davvero tanto tanto caldo.
0: Non sono notti magiche come si diceva una volta, sono notti molto calde. Come al solito si parte con il buon umore, il barzellettometro è pieno di tutte le barzellette della settimana, lo andiamo lentamente svuotando. La prima che ascoltiamo è una delle più apprezzate proprio da voi,
2: la barzelletta di Geppo.
1: Oh, ieri ho visto un documentario. Dai. E ho scoperto che la femmina del drago di Komodo può autofecondarsi.
0: Ah, è come la vicina di casa mia, c'ha 6 figli, manco un marito.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
3: Rhythmic History 97.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.

0: We're just getting started.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
2: Estate!

0: affrontare il weekend con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno! Stiamo vivendo ormai da giorni quella che gli esperti hanno definito la terza ondata di caldo.
1: Che caldo!
0: Okay.
1: No, non si sopporta più, non si sopporta più!
0: Le città italiane da bollino rosso salgono ogni giorno sempre di più, tanti gradi da fronteggiare, soprattutto tra nord Italia e centro Italia. Noi siamo proprio nel mezzo.
1: Siamo proprio al centro, come al solito.
0: E a quanto pare, insomma, domenica dovrebbe finire, ok?
1: Speriamo. Ma ci basta che scenda, che ti posso dire, di 6-7 gradi almeno.
0: Hai detto niente.
1: Oh, porca miseria.
0: Comunque, quando fa troppo caldo, la notte si fatica a dormire e si fatica anche a fare altro tra le lenzuola.
1: Anche perché tutto ciò che ti fa sudare o agitare o aumentare i battiti cardiaci non è proprio indicato quando fa troppo caldo.
0: E quindi si parla anche di fare l'amore, ok? Ed è un argomento questo che possiamo trattare soltanto a quest'ora del mattino.
1: Però pensa, c'è uno scienziato che va contro tendenza. L'esperto del sonno James Wilson,
0: che
1: un
0: dice?
1: Americano, ha dispensato una serie di consigli proprio per affrontare le notti calde di questo periodo.
0: Sentiamo.
1: E secondo lui fare l'amore aiuta a dormire meglio e a sentire meno caldo nelle notti afuse estive.
0: Perché a quanto pare raggiungere l'amplesso aiuta a rilassarsi e in questo modo riusciamo a sopportare meglio il caldo. Il punto è che quando fa tanto caldo si fatica. No, in quelle circostanze.
1: Comunque te devi muovere, come si dice.
0: Ecco,
1: no,
0: Però se poi alla fine riesco a dormire meglio, male non è.
1: Ecco.
0: C'è da dire anche questo.
1: Allora, aspettiamo stasera però,
0: Perché?
1: Esatto,
0: facciamo una prova e poi
1: domani mattina ne riparleremo, guarda.

0: Sabato mattina di Dimensione Suono Roma con Geppe Rino De Niro. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno! Restate con noi, ci prendiamo un'altra piccolissima pausa e poi torna Antonio Giuliani.
1: Go! Your Energy Music! Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
2: top, supermercati.
4: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
5: Iazzoni!
6: Segnala data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Continua a fare molto molto caldo nel Lazio, anche durante questo fine settimana, temperature davvero alte con punte di 36-37 gradi, parlo di temperatura all'ombra, al sole anche di più. Pure le nottate sono calde, specie nei grandi centri urbani, con le minime che spesso non scendono sotto i 25 gradi. E dovremo tenere duro anche fino a lunedì, poi da martedì cominciamo a perdere un paio di gradi e da mercoledì finalmente arriverà aria decisamente più fresca. Per sapere come andranno le cose da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
15: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori,
16: powered by
17: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è top supermercati.
15: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori,

0: la sveglia dei gladiatori.
1: Estate! Hey.
2: Dimensione Suono Roma.

Rieccoci qui in questo sabato caldo qui a Roma, ed adesso è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro romano doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Ricordandovi che Antonio lo trovate tutti i giorni qui con noi, con due interventi in diretta.

0: tra le 8 e le 9, tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio.
4: Buongiorno e benvenuti al riassunto sportivo della settimana passata.
3: Che bello, non vedo
4: dal titolo novantesimo svenuto. Vai la sigla.
3: Eccola qua, Antonio.
4: Allora, partiamo subito con le notizie che dovrebbero essere lodate, ma che invece in questo paese queste notizie, miei cari TG sportivi, non le date, anzi, neanche lodate, e ci stava, lodate come un evento importante.
3: Vai.
4: Così le do io. Le nazionali femminili italiane di pallavolo Under 18 e Under 22 hanno vinto rispettivamente i campionati d'Europa. Le azzurrine Under 18 battendo in finale la Turchia 3-0 e l'Under 22 hanno battuto la Serbia 3-1 in finale.
3: Brave ragazze, complimenti.
4: Finalmente stanno per giungere, diciamo, alla conclusione i campionati mondiali di 22 giocatori che calciano una palla.
3: I mondiali di calcio.
4: Che calciano una palla, 22 giocatori che calciano una palla. Dove approdano alle semifinali i galletti della Francia, che nei quarti di finale danno una sveglia al Marocco, e questo è normale, visto che i galli danno la sveglia, no? Dai, va. La Spagna passa battendo il Belgio con una buona dose di fortuna, e sono stato anche molto educato a dirlo.
3: Ha segnato Merino là, com'è che si chiama?
4: Merino. Infatti è l'unico che sudava in campo, c'aveva la maglietta l'anno. Visto che sono stati fortunati, il portiere belga Courtois. Dei portieri più forti al mondo,
3: gioca nel Real Madrid lui o no?
4: Sì. Che c'è? Sì, no. Era Madrid, sì.
3: No, perché è forte,
4: no, c'è,
3: quindi...
4: Courtois.
0: Lascia fa,
4: Courtois fa pure rima. È stato costretto per un infortunio ad uscire sul risultato di 1-1. Così è subentrato il secondo portiere, che si è capito subito perché era il secondo.
3: Perché era pippa, che non...
4: Abbastanza, con la P maiuscola. A 2 minuti dalla fine dei tempi regolamentari, la Spagna segna il 2-1 dopo una sua respinta oscena su di un tiro da fuori che io avrei parato che sopracciglia. Comunque, mentre lui non è riuscito a bloccare questo pallone, facendoselo sfuggire, sì, come se gli avessero tirato un pezzo di pane bagnato. No. E da qui il famoso pan di Spagna. Comunque,
3: giusto.
4: Negli ultimi 2 quarti di finale la Norvegia viene battuta per 2-1 dall'Inghilterra, incredibilmente nello stesso modo del Belgio, perché anche qui, anzi, qui nei minuti addirittura di recupero del 90 al 93esimo, dopo un tiraccio di un giocatore inglese, il portiere norvegese non trattiene un facile pallone, facendolo sgusciare dalle mani come se fosse un salmone vivo.
3: Ma che? Tutti con le saponette stanno.
4: E questo è strano, però, visto che loro sono famosi nel mondo nel prendere i salmoni. Cioè, mi sembra strano. Vabbè. E nell'ultimo quarto di finale l'Argentina soffre fino ai supplementari, poi per vincere 3-1 con la modesta Svizzera. Mettendoci una croce, e poi è normale, quella è quella che sta sulla bandiera svizzera. Ma la notizia clou è che Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva a Wimbledon.
3: Sì,
4: ma i miei complimenti non vanno a Jannik, ma no, agli organizzatori del torneo, perché gli invitati alla fine erano niente po' di meno che Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Ben Stiller, Jennifer Lopez. Tanto di cappello,
3: tanti bei nomi.
4: A organizzatori. Tanto de cappello a quanto era tanto quello di Lopez in tribuna, avete visto?
0: No.
4: Una cosa
3: era enorme.
4: Ha visto Rino?
3: Sì.
4: Si è presentata con un cappello che sembrava un ombrellone, era di un diametro di 3x4, ma io dico, pensate,
3: ha preso 4 posti solo per il cappello.
4: No, pensate che oltre 24 persone non hanno visto la finale. Erano tutti che stavano intorno, perché, ma io dico, ma devo presentare con un cappello del genere? Nel terzo set addirittura l'hanno inquadrata sotto al cappello, ci sarà un filato di 9 persone, perché dicevo, io ho pagato, fammi vedere.
3: Alto punto.
4: E addirittura erano apparsi dopo un paio di minuti dei bagnini proprio bagnini sotto a lei. Sì, per finisce la partita lo chiudiamo. È lì che sono svenuto.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmic History 80.
1: Tra poco siamo pronti anche con l'almanacco del giorno oggi in questo sabato 18 luglio, però ritorniamo indietro nel tempo, primo viaggio nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nel 1984.
2: È proprio un viaggio, andiamo in Giappone con gli Alphaville, questa è Big in Japan.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: anche durante il fine settimana non vi lasciamo soli. Geppo e Rino De Niro fino alle 10. Tra poco torniamo con l'orchestra medievale che di sabato lavora. Perché
1: c'è l'almanacco del giorno oggi.
0: Quindi restate qui, non vi muovete.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
5: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
4: Supermercati.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
10: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
11: Sì, ma non parlano del prezzo.
10: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
11: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io!
10: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
14: Su Dimensione Suono Roma,
15: la sveglia dei gladiatori.
16: Powered by
17: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Almanacco del giorno oggi. Siamo tornati su Dimensione Suono Roma, Geperrino De Niro pronti con l'orchestra medievale. Sabato 18 luglio iniziamo dai santi del giorno.
1: Dai, partiamo.
0: Oggi è San Federico di Utrecht.
1: Certo, io ci sono stato ad Utrecht, è una cittadina veramente molto molto graziosa, ma Federico non l'ho incontrato.
0: Vabbè. Lì c'è nato Marco Van Basten pure,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: era
1: sì,
0: il cigno di Utrecht.
1: Come no, certo, certo.
0: Poi oggi celebriamo anche Sant'Arnolfo di Metz.
1: Arnolfo, non conosco nessuno di nome Arnolfo.
0: E anche San Materno di Milano.
1: Marco Materno, no, nomi strani oggi.
0: Accade oggi, nel 1968 veniva fondata l'Intel.
1: Ti ricordi Intel? Tutto in California però, lì c'è proprio una zona dedicata a tutto ciò che riguarda il computer.
0: Nati in questo giorno, allora, compleanni poi molto importanti,
1: molto
0: da ricordare.
1: Importanti. Allora,
0: iniziamo
1: dalla musica, dai.
0: Dalla musica?
1: Sì, sì,
0: partiamo
1: sì.
0: Con Frankie Energy.
1: Frankie Energy,
0: lui...
1: che è stato uno dei primi rapper italiani,
0: sì,
1: no?
0: Sì, lui è di origini siciliane,
1: esatto.
0: Ma è nato a Torino e nasce oggi nel 1969.
1: Quando il rap in Italia lo facevano veramente in pochissimi, si annoverano lui e penso Jovanotti all'epoca.
0: È stato uno
1: lui.
0: Dei pionieri, sì,
1: sì,
0: confermo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Nel 1967 ci spostiamo sul cinema, oggi nasceva anche Vin Diesel.
1: All'anagrafe Vincenzo Gasolio,
0: sì,
1: per gli
0: sì,
1: amici
0: vero.
1: Enzo Kerosene,
0: vero,
1: lui
0: vero.
1: È origine italiana.
0: Confermo tutto.
1: Certo, è tutto vero, lui è un attore molto molto apprezzato, soprattutto per la saga di Fast and Furious.
0: Nel 1929 oggi nasceva anche la mitica Franca Rame.
1: Ah, indimenticabile Franca Rame, attrice teatrale, drammaturga e politica, ha fatto un po' tutto nella vita.
0: Nel 1918 oggi nasceva anche Nelson Mandela.
1: Oh, se l'apartheid è stato combattuto in tutti questi anni si deve soprattutto a lui.
0: Infatti
1: grandissimo, grandissimo.
0: Oggi celebriamo anche il Mandela Day,
1: ecco,
0: ok? Ed è una giornata mondiale indetta dalle Nazioni Unite per ricordare cosa Mandela ha rappresentato non solo nella liberazione del Sudafrica dall'apartheid, ma in generale nella lotta alla segregazione razziale.
1: Vabbè, stiamo parlando di un personaggio enorme, immenso.
0: Chiudiamo sì, il cerchio dei compleanni ricordando anche quello di Gino Bartali, perché
1: oh, grande Bartali.
0: Sono sicuro che all'ascolto della Sveglia dei Gladiatori ci sono tantissimi fan del ciclismo,
1: ma soprattutto il ciclismo italiano,
0: E lui ha rappresentato per secoli l'eccellenza made in Italy.
2: Sole,
3: musica, la Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Guarda, mi trovo in questo momento sul sito dimensione suonoroma.it.
1: Hai visto le nostre foto?
0: Cioè, hai presente la sindrome di Stendhal? Uguale.
1: Siamo
0: che tu,
1: belli, siamo belli.
0: Quando guardi un bel quadro in un museo, no? Che resti là incantato e a stento riesci a muoverti.
1: Senti,
0: la stessa
1: anche,
0: cosa.
1: Lo dicono anche i nostri genitori, siamo bellissimi.
0: D'altronde lo cantava Pino Daniele, ogni sgarrafone è bella mamma soia.
1: E visto che sei sul nostro sito, hai fatto un giro sulla sezione Music Club?
0: No, che cos'è? Spiega.
1: Allora, è un posto dove poterti recare per votare la musica che apprezzi di più e che ascolti proprio qui, da noi, su Dimensione Suono Roma. E addirittura puoi segnalare quella che non ti piace.
0: In questo modo mi pare di aver capito che poi la radio aggiorna la playlist in base alle vostre preferenze.
1: Lo
0: quindi...
1: vedi che non siamo solo noi belli, c'è anche tanto bello sul nostro sito. E DimensioneSuonoRoma.it.
0: Restate con noi, tra poco un salto in redazione per il primo appuntamento con le news di oggi.
2: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
6: Sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha accoltellato l'ex amica per ragioni sentimentali, arrestata dalla polizia una 19enne. Le due giovani si erano date appuntamento a Tor Vella Monaca per discutere di un ragazzo. La vittima ora è al policlinico di Tor Vergata. La procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta sulla morte in carcere di un detenuto marocchino dopo una lite. Sarebbero diversi i detenuti iscritti nel registro degli indagati. Due ragazzi si sarebbero affrontati nel cortile del penitenziario durante l'ora d'aria. Il rogo nell'impianto rifiuti a San Giorgio Alliri nel Frusinate, scattano i divieti dopo i dati sulla diossina, proseguono i monitoraggi e le indagini mentre la procura di Cassino ha invitato i cittadini a consegnare foto, video e testimonianze utili. Ieri la Presidente del Consiglio ha salutato in questura gli agenti impiegati in operazioni straordinarie, quelle cosiddette ad alto impatto a Roma e Milano. Ogni volta che fermate un rapinatore restituite libertà ai cittadini, ha detto la Meloni, che ha assicurato come lo Stato sarà sempre con loro. Ondate di calore, allerta massima nel Lazio per tutto il weekend. Il Ministero conferma il livello più elevato in 5 capoluoghi e da domenica anche a Civitavecchia. Intanto Roma Capitale investirà 541.000 euro per dotare di sistemi di raffrescamento 12 centri anziani. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by... Grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza, ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
0: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 18 luglio 2026 a tutti. Abbiamo superato indenni il venerdì 17. Siamo pronti fino alle 10 a darvi la carica giusta per il weekend qui nel ritmo della capitale.
1: Ecco, in questa seconda ora troverete il nostro Antonio Giuliani con un altro dei suoi fantastici interventi andati in onda in settimana, e soprattutto vi daremo qualche dritta per passare un fantastico weekend con tutti gli eventi di, diciamo, della nostra regione.
2: La barzelletta di Geppo.
3: Un tizio è a cena in un ristorante con la sua ultima conquista, mo dopo un po' che stanno lì, lei se lo guarda e gli fa: come sei galante, è la sesta volta che mi baci la mano. Lui fa: e sarà manco l'ultima finché il cameriere ci porta i tovaglioli.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.
4: Rhythmic History 2002.

0: Tanti non rinunciano a fare sport durante il fine settimana nonostante il caldo. E a proposito di sport, qui nel ritmo della capitale con Geppe e Rino De Niro, parliamo di uno degli sport più amati qui in Italia, perché all'inizio sembrava essere una moda passeggera. In realtà poi la tradizione è proseguita anche dopo. Il padel in Italia è uno sport amatissimo.
1: E pensate, l'Italia è il secondo paese al mondo, cioè al mondo, aprite bene le orecchie, per numero di campi.
0: Più di 10.000 campi, circa 1,5 milioni di giocatori e oltre 5 milioni di appassionati.
1: Allora, io personalmente ci ho giocato e ci gioco ogni tanto tuttora a padel, però devo dire anche una cosa, che questa va detta: siccome è un gioco che ha appassionato tantissimi italiani, in tanti si sono riversati, soprattutto chi è passato dal tennis al padel, perché il padel è, diciamo, un pochino più semplice rispetto al tennis.
0: Ma pure prima chi faceva il calcetto il giovedì, ora si è spostato sul padel, anche perché è più facile da organizzare. Non devi trovare 10 giocatori, te ne bastano 3 più te, e quindi in 4 avete fatto.
1: Il problema è uno però.
0: Quale?
1: Siccome la racchetta da padel non ha le corde, ecco, e quando giochi e colpisci la pallina, tutte le vibrazioni della racchetta ti si riflettono sul braccio. Se non sei correttamente allenato, puoi soffrire in pochissimo tempo di epicondilite. E io ho tanti amici, pensa, che fanno i fisioterapisti e hanno tantissimi pazienti che giocano a padel. Allora io dico sempre una cosa: quando si fa uno sport così per divertimento e non è agonistico, fatelo sempre con parsimonia, allenatevi bene, perché l'infortunio può essere dietro l'angolo.
0: Il punto è che tanti giocatori di padel giocano anche in maniera abbastanza cattiva, perché sono coinvolti nella partita. Poi una volta che sei lì in mezzo al campo non vuoi perdere, non pensi a quello che magari ti può succedere.
1: E poi altro consiglio: vi sconsiglio di giocare con il vostro partner, moglie o fidanzata che
0: perché
1: sia,
0: perché si litiga.
1: Ho visto gente separarsi in campo. Ve lo dico,
0: comunque attorno ai campi di padel si è sviluppata una vera e propria economia composta da prenotazioni, corsi, racchette,
1: tutto,
0: le palline, tornei e servizi di ristorazione. Si parla di un impatto economico di circa 1,5 miliardi di euro, senza contare le fatture dei fisioterapisti.
1: Guarda, ti racconto,
0: perché
1: questa,
0: quelle poi aumentano il giro di soldi.
1: Ti dico questa per farti capire la grandezza del padel: sotto casa di mia mamma hanno aperto uno dei campi di padel più famosi della città di Roma, diciamo. L'anno dopo
0: siamo zona montagnola,
1: zona euro, zona montagnola. L'anno dopo hanno organizzato gli europei di padel lì,
0: sotto casa di mia mamma.
1: Una cosa, da un anno all'altro io non l'avevo mai vista una cosa del genere.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Adelisti di tutta Roma e provincia, unitevi! Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, Geppo e Rino De Niro, l'abbiamo detto prima, ve lo ribadiamo, l'Italia è il secondo paese al mondo
1: al
0: per
1: mondo.
0: Numero di campi da padel, al primo posto soltanto la Spagna.
1: Vabbè, e loro l'hanno inventato il gioco, quindi.
0: Restate con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa e tra poco torniamo con Antonio Giuliani.
2: Go. Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: supermercati.
3: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Continua a fare molto molto caldo nel lato.

0: carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
1: Su Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Pausa, andiamo a riascoltare uno degli interventi dal nostro Romano Doc, Antonio Giuliani. Antonio, che ormai parte fissa di questa trasmissione, è in onda tutte le mattine con noi in diretta.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Ragazzi, allora devo dirvi che con questi vostri argomenti che innescate, diciamo, innescate anche in me un gran tuffo nel passato e non potevo trovare un termine più appropriato, no? Parlando di mare. Certo. Però nel ricordare quei momenti così spensierati e meravigliosamente belli, si crea a me anche un, come posso dire, un sentimento di tristezza, pensando a quando ero piccolo e andavo al mare con la mia famiglia. Questo sicuramente sarà dovuto anche dall'età, insomma, quando uno invecchia si sa, no, che si intristisce un po' di più.
0: Nostalgia, dai.
3: Nostalgia, sì, è vero, pensando al passato. Così, visto che prima ho detto voi che innescate questi argomenti, vi dico anche se continuate con questi argomenti, il solo innesco che conoscerete è quello di un mio ordigno posto sotto i vostri sgabelli, perché deve far finita, capito? Perché c'è una lacrimuccia ogni volta con questi argomenti. Però, visto che ormai con il pensiero sono andato a quei giorni, il mio panino preferito era semplice, pomodoro e mozzarella.
0: La caprese, infatti.
3: Però tanti, no, stanno pensando, vabbè, ha detto del classico panino. Adesso lo è. Perché invece quello che mi faceva mia madre, sì che era pomodoro e mozzarella, ma siccome prima non si gettava niente, quando prendeva un pomodoro, anche se non c'entrava più, ce lo doveva mettere tutto dentro il panino. Tutto, ce lo doveva mettere. È uguale va mozzarella. Solo che t'aveva preso non un bocconcino, no? Che lo diceva la parola stessa, no? Si mangia, è facile da mangiare in un bocconcino. È il fior di latte, è il fior intero. Così era alto 50 centimetri il panino, che non si poteva mangiare, che per schiacciarlo dovevi praticamente chiuderlo dentro a sdraio per schiacciarlo, che alcune volte addirittura si incastrava dentro a sdraio, così il panino ne usciva più, a sdraio non si apriva più, così né mangiavi e neanche te potevi sdraiare, capito?
4: La sveglia dei gladiatori.

0: Rhythmic History 80. Quante cose si scoprono viaggiando indietro nel tempo. Ci fermiamo nel 1984. In quell'anno il teen idol per eccellenza era Matt Dillon.
1: Rusty il selvaggio. In quegli anni i Queen con I Want to Break Free, video fantastico.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Sabato 18 luglio 2026, Geppellino De Niro su Dimensione Suono Roma, lo sapete, nella puntata del sabato c'è una rubrica dedicata a tutti gli eventi imperdibili del weekend.
1: Esatto, vi diamo qualche dritta per passare una giornata piacevole.
0: Soprattutto magari per sfuggire dal caldo e dall'afa della città. Restate qui, a tra poco.
2: Che erdaie sia con te.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara d'Aosta.
4: Bella Don Cash, Giorgio Gigi.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
7: Drive time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suonoroma.it.
8: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
9: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
8: top, supermercati.
10: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
11: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
17: Su Dimensione Suono Roma,
18: la sveglia dei gladiatori.
19: Powered by
20: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
17: Su Dimensione Suono Roma,
18: la sveglia dei gladiatori.

0: Eccoci di nuovo qui su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Giorno. Siete con Geppo e Rino De Niro. Come promesso, ora passiamo in rassegna agli eventi più interessanti che si svolgeranno qui nella capitale e nei dintorni. Abbiamo selezionato per voi due concerti e due sagre.
1: Oh, okay? Quindi si mangia e si balla, forza.
0: Iniziamo
1: dai.
0: Dalla musica, perché c'è Fra Quintale al Roma Summer Fest 2026.
1: Fra Quintale, non sono un grande esperto della sua musica, sono onesto, che è un indie, un artista indie.
0: Sì, direi. In scaletta poi, oltre ai successi dei suoi lavori precedenti, non mancheranno i brani del nuovo album che sta portando in giro dal titolo Amor Proprio. Lui è sempre preso benissimo, quindi merita il vostro supporto. Il concerto è domani, domenica 19 luglio, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Ecco, invece il secondo concerto lo riconosco un po' meglio.
0: Sì, anche
1: io. Parliamo di Marco Castoldi e i suoi Blu Vertigo.
0: Morgan, Andy, ve li ricordate?
1: Dai,
0: o no?
1: Tornano in concerto, loro un gruppo molto molto particolare, soprattutto curioso, e hanno tanti estimatori, ho scoperto.
0: Comunque negli anni 90 o ascoltavi gli 883 o ascoltavi i Blu Vertigo,
1: è vero.
0: Ed erano due mondi opposti che faticavano anche a comunicare tra di loro.
1: Ippodromo delle Capannelle, via Pianuova 1245.
0: Quindi poi, dopo il sold out della data milanese, i Blu Vertigo ritornano a Roma e conferma ancora una volta il proprio status di riferimento della musica italiana. Passiamo invece al cibo. Cosa si mangia di buono?
1: Allora, con l'Alto Sabino, provincia di Rieti, se siete amanti della pasta asciutta e siete pasta asciutta proprio come me, c'è la sagra delle cordicelle.
0: Che cos'è la cordicella?
1: Allora, lo spiego per chi non le conosce. Le cordicelle sono una pasta rustica preparata con farina e acqua.

0: lavorato a mano fino a ottenere dei fili sottili e lunghi che ricordano appunto delle piccole corde.
1: Ricorda anche un po' il tonnarello, sì, ok, sì, sì. Per intenderci.
0: In genere le cordicelle vengono servite con il pomodoro, aglio olio, basilico, oppure con funghi ed altre varianti stagionali. Comunque, la pasta asciutta è buona in tutte le salse.
1: Questa sera dalle ore 20. E poi abbiamo anche un'altra festa, c'è la festa della birra a Rocca Priora.
0: Per tutti gli amanti della bionda con la schiuma a Rocca Priora troverete, diciamo, birre per i vostri palati. Ma mi raccomando, sì, portatevi qualcuno che non beve.
1: L'amico Astemio ci vuole sempre.
0: Perché sono chi guida ritorno.
1: Anche perché lì trovate la bionda, la rossa, la scura, gli arrosticini.
0: Sto caldo che te ne fai due, tre, sono buone, no?
1: No, ma a Rocca Priora si sta freschi, ma che ne sai, mica è come Roma che c'è l'afa.
2: Sole,
3: musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate, estate.

0: Attenzione a tutti, è arrivato il momento di ricordarvi una cosa molto importante e lo facciamo anche in questo sabato 18 luglio.
1: Esatto, soprattutto in questo periodo estivo che molti di voi tendono a spostarsi magari per una gita fuori porta o anche per chi inizia ad andare in ferie, ricordatevi che sull'app del vostro smartphone trovate l'applicazione gratuita di Dimensione Suono Roma per portarci sempre con voi, noi, la nostra musica e tutte le nostre rubriche. E tranquilli, è tutto gratis.
0: Restate qui, tra poco facciamo un altro salto in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
10: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
13: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
12: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
13: A volte serve solo un sì.
12: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
13: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
12: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha accoltellato l'ex amica per ragioni sentimentali, arrestata dalla polizia una 19enne. Le due giovani si erano date appuntamento a Tor Bella Monaca per discutere di un ragazzo. La vittima ora è al policlinico.

0: medico di Tor Vergata. L'estate dei furti in villa a Roma, svaligiata la casa di un commerciante a Castel di Guido, bottino di oltre 150.000 euro. La vittima e la moglie si sono accorti del furto solo mercoledì scorso, all'ora di pranzo. Il TAR del Lazio ha respinto la sospensiva sulla nomina di Carlo Villani a procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, confermando l'efficacia del provvedimento impugnato. La domanda era stata presentata dal magistrato Patrone, che aveva contestato la nomina. Bando da 3 milioni di euro da parte della Regione Lazio a sostegno delle aziende lattiero-casearie per la produzione di latte e bovino. Tra i requisiti previsti la consistenza minima di 20 capi. Ondate di calore, allerta massima nel Lazio per tutto il weekend. Il Ministero conferma il livello più elevato in 5 capoluoghi e da domenica anche a Civitavecchia. Intanto Roma Capitale investirà 541.000 euro per dotare di sistemi di raffrescamento 12 centri anziani. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
1: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno e buon sabato 18 luglio 2026 a tutti, e con voi anche oggi Gepperino De Niro fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma, benvenuti.
1: Questa è la terza ora della Sveglia dei Gladiatori, questa fantastica puntata del sabato, puntata assai speciale perché oltre ai nostri contenuti inediti andiamo a riascoltare il meglio del meglio della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle.
0: In quest'ora ritroveremo Emiliano Bonini con il suo Vox Populi, ritroveremo Antonio Giuliani e poi anche la puntata più divertente di tutta la settimana del nostro sceneggiato.
1: E il bello è che non serve abbonamento, non è un canale a pagamento,
0: no.
1: Tutto gratis, perché come diciamo sempre noi, ridere non si paga, è tutto gratis. Partiamo come al solito con una barzelletta grazie al barzellettometro.
0: La terza di oggi,
1: quindi certamente.
0: Piano piano lo stiamo svuotando.
1: Ecco, quindi pronti a ridere, mettetevi comodi, forza!
2: La barzelletta di Geppo.
1: La mamma del piccolo Geppino lascia il bimbo a casa con la zia, no? Con la sorella di lei, no? E mo il ragazzino c'ha fame, a un certo punto Geppino si guarda la zia e fa: zia, ma sei sicura che sai cucinare te? La zia si guarda e fa: ma certo Geppino, vuoi che te frigga un altro Kinder Bueno?
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
3: Rhythmic History 99.

0: Ti prego, dimmi che lo hai visto anche tu.
1: Che cosa? Che cosa?
0: Che cosa? Il video del sindaco di New York, Mamdani, che ha deciso di presentarsi ad una conferenza stampa del comune in go-kart.
1: Sì, l'ho visto, ma mi chiedo, scusa, ma perché a New York puoi girare col go-kart per strada? Scusa.
0: No, vabbè, c'è una pista arriva a un certo punto, poi lui è sceso al go-kart e ha raggiunto gli altri.
1: Sì. Pensavo fosse una scena di Mario Kart, pensavano.
0: Comunque, io sogno di vedere anche il sindaco Roberto Gualtieri arrivare in Campidoglio sul go-kart.
1: Sì, da Roma. Roma da rischi sul go-kart. Ma che scherzi.
0: Senti, a proposito di Roma e dei romani, ora è arrivato il momento, c'è Emiliano Bonini, con lui analizziamo vizi e virtù.
1: Emiliano!
2: Vox Populi di dimensione suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, faccia ride!
4: Oh!
0: È 007.
4: Che inizio di settimana.

0: Botto.
1: Ma che scherzi? Perché che è successo?
0: Voglio iniziare la settimana con un intervento hollywoodiano.
1: Bello, ci piace, ci piace.
2: Considera che neanche a farla apposta oggi veniva inaugurata la scritta Hollywood.
0: Ammazza.
2: Nella città di Los Angeles.
1: Pensa, la cerimonia c'era Rino, presentava lui.
0: Sì, ammazza, quanti anni c'ha, Rino?
2: Con doppio petto bianco.
1: Si porta bene.
0: Oh, voglio parlare del mitico 007.
1: Ah, uno dei miei preferiti. Uno
0: che
1: dei
0: a Roma,
1: personaggi.
0: Tra l'altro, ammette, credo, che a Roma simpaticamente chiamiamo Gemese Bonde.
1: Certo.
0: Gemese. Gemese.
2: Ah, Gemese.
0: Anche se non ho mai sentito armare qualche mamma Gemese, sono arrivate, è arrivato il pranzo.
1: Beh, come il nome dei figli non è proprio diffuso.
0: Non è, sì, no. Ma certo, perché Kevin è meglio. Vabbè, lasciamo perdere.
2: Ah, Kevin è.
0: Oh, quanto l'ho amato e quanto lo amo ancora, tra l'altro.
1: Anche io.
0: Capirai, oh, io e lui abbiamo le stesse passioni. Belle automobili, sì. Orologi di lusso. Abbiamo avuto pure le stesse donne, tra l'altro.
1: Davvero.
0: E che stai scherzando? Eva Green, a mia si scrive Green, G-R-I-N. Monica Bellucci, Ursula Andres. Solo che la mia purtroppo somigliava più a Ursula, la piova cattiva da Sirenetta. vabbè, dai, vabbè, può succedere. Era un po' formosetta così. Sì. E come dimentica tutti gli attori che hanno interpretato il mitico agente segreto.
1: Uno meglio dell'altro, direi.
0: Il mitico Sean Connery,
1: Sean,
0: bellissimo.
2: Lui è il
1: padre di madre, Sean.
0: Sean, è il padre della bellissima attrice di Fenomena,
1: Certo, certo. Certo.
0: Jennifer Connery.
1: No. Connelly.
0: Ecco, vabbè, niente. Impossibile dimenticarlo in quel film che parla di una donna un po' cafona che non si ricorda come si chiama.
1: Qual era?
0: Il nome della rozza.
1: Ma no, il nome della rozza.
2: Quello è Umberto Eco.
1: Meraviglioso romanzo di Umberto Eco.
0: Aseane, così lo chiamava nel film. Un altro attore che ha fatto la storia 007 è Roger Moore.
1: Eh beh, è un barretto lui, eh.
0: Grandissimo. Ricordiamo, prima di fare l'attore faceva il muratore,
2: Roger Moore, che noi abbiamo visto di sguincio, eh.
1: Sì, sguincio.
0: Sì, è vero.
2: Questa è una citazione bersoniana. Borotalco, Borotalco.
0: Allora, tra l'altro
1: su... Roger Moore.
2: È lui appoggiato alla porta che finge di sapere.
1: No, quello è uno regolare.
0: Tanto me lo stava a vedere, lo stava a vedere mesetto fa per film,
2: no,
0: è troppo
2: ma non ne usciamo,
0: Magnifico.
2: Noi ci chiamo perdone ogni quarto d'ora,
0: certo. Magnifico. Tanto su internet gira un video in cui casca per terra Roger Moore, stava in Germania, sì, si chiama il Muro di Berlino.
2: Emiliano,
1: chiudiamo qua.
0: Vabbè, dai, l'ultima, dai.
2: Dillo.
0: Un'altra persona che, in cui abbiamo in comune lui è il famoso M, no?
1: Sì, quello che faceva le armi, no?
2: Certo.
0: Sì, il suo capo, che nel mio caso però era mamma.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: carica giusta per affrontare il sabato mattina con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Restate con noi, perché ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo anche con Antonio Giuliani.
1: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
4: supermercati. Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
11: Sì, ma non parlano del prezzo.
10: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
11: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
10: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
14: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
14: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
14: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
14: fermo,
13: elettriche.
14: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
17: Continua a fare molto molto caldo nel Lazio anche durante questo fine settimana, temperature davvero alte con punte di 36-37 gradi, parlo di temperatura all'ombra, al sole anche di più. Pure le nottate sono calde, specie nei grandi centri urbani, con le minime che spesso non scendono sotto i 25 gradi. E dovremo tenere duro anche fino a lunedì. Poi da martedì cominciamo a perdere un paio di gradi e da mercoledì finalmente arriverà aria decisamente più fresca. Per sapere come andranno le cose da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
18: Su Dimensione Suono Roma.
19: La sveglia dei gladiatori.
20: Powered by
21: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Oliver. Eccoci tornati in questo sabato mattina, sabato 18 luglio, e come promesso prima della pausa andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc andato in onda durante la settimana, ricordandovi che da lunedì lo ritroverete tutti i giorni con noi in diretta con due interventi.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Ragazzi, allora vi racconto questa cosa. Ieri sono incappato, non nel senso di caldo, che tutti lo dicono, mamma mia, è caldo, c'è una cappa. Cioè, che sei incappato? No, sono incappato in quella giornata che una tantum. Oddio, sembra lo sciroppo, una tantum.
0: Sì,
3: un colluttorio. Un mal di gola e prenditi l'una tantum.
0: Signorina Boccasana.
3: Sì. C'è ogni quanto. E secondo te? Ah, ogni tantum.

0: di rinco. Capita a tutti, no?
1: Una più di una.
0: Sai quando stai, che ne so, tipo tre ore smontando prima casa e poi la macchina per cercare l'occhiali da sole e invece ce l'hai appoggiato in testa? Sì. Sai quelle cose?
2: Ma lo fai spesso anche col cellulare, no? Che magari lo
1: che
2: lasci
1: lo cerchi
2: sul
1: con
2: tavolo.
1: La torcia del cellulare.
0: Eh sì, infatti era quello il finale, però aspetta, aspetta, andiamo avanti, perché poi neanche a dirle le cose, capito? Allora, non solo quello, uno che ti è vicino, no? Che magari che ti dice: ma che stai a fare? Cioè, no, guarda, sto a cercare i chiavi della macchina, ma non vedi, c'è a mano, ah, vedi, c'è a mano, cioè, capiscono tutte quelle cose praticamente che ti fanno di oggi. È proprio quel tipo di giornata lì. Sì. E quello che mi è successo ieri, praticamente, è proprio questo, cioè il telefono. Allora, il telefono è una cosa importantissima, solo che ieri non riuscivo a trovarlo, sono impazzito, dico come faccio, mi serve il telefono. Allora, a un certo punto ho cominciato veramente a aprire tutti gli scaffali, tutti i cassetti, che quando ho finito sono andato vicino di casa, gli ho uscito fronte, ho cominciato a pure i muri sua, sai, quando devia notte, via quel nervoso. Niente, non so niente, ho frugato in dei posti che mi ero proprio dimenticato proprio l'esistenza, ho ritrovato 600.000 lire.
1: No,
0: 600.000 lire, ve lo giuro. Che non mi ricordavo più di averle messe lì. Adesso le cambio, sì, le cambio, che gli faccio le teccio mai, intanto ce lo fa, quindi praticamente. E niente, non c'è stato niente da fare. Allora ho pensato, manco mi posso chiamare, perché c'ho la linea telefonica che serve solo a internet e serve solo per ricevere, non per chiamare. E dico, vabbè, dai, qualcuno mi chiamerà, ma arrivano 800 telefonate al giorno, niente. Lo sai quando si è messo a farne apposta? Ci sono chiamati, dici, guarda, Antonio si è perso il telefono, non lo chiamate.
1: Non lo chiamate.
0: E poi ho pensato, dico, ma c'è un telefono nero, che la custodia nera vedrà che ho messo su qualcosa di vero. E infatti ho messo su a stampante. Che c'ho la stampante nera io. L'ho appoggiato, quel vizio di metterlo col display verso giù.
2: Sì.
0: E non sarà mimetizzato praticamente. No, niente, neanche il tempo di prenderlo per la mano. M'hanno chiamato, c'è segreto.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate!

0: Music History 80.
1: Siamo pronti ad affrontare insieme un altro viaggio nel tempo. Ritorniamo nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nel 1983, l'anno in cui il Festival Bar lo vincono i Ligueira con Vamos a la Playa.
2: E l'anno in cui Michael Jackson ci spiega la natura umana. Human Nature.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Nella puntata del sabato della Sveglia dei Gladiatori, Geppe e Rino De Niro vi fanno riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì.
1: Tra i quali abbiamo tutti i nostri amici e i nostri contenuti speciali, no?
0: Tra poco torniamo con la puntata più divertente di Star Piccio, il nostro sceneggiato. Restate qui.
1: Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa

0: Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E in regalo per te subito il pieno per partire.
1: Non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio.
0: Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
9: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
8: supermercati.
10: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Cazzoni!
12: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma. A Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
13: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
14: Banana!
15: Su Dimensione Suono Roma,
16: la sveglia dei gladiatori.
17: Powered by!
18: Grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza, ma questo è il top! Sì, è top supermercati!

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma. Buon sabato 18 luglio a tutti, gladiatori.
1: Buongiorno. Allora,
0: vi diamo un aggiornamento che a noi non fa tanto piacere.
1: Assolutamente. Come ben sapete, io e Rino siamo grandi appassionati di cinema, ci piace tutto il cinema, ma soprattutto i film d'azione e quelli che si rifanno ai supereroi, no?
0: Il supereroe preferito di Geppo è Spider-Man,
1: sì.
0: Il mio è Batman.
1: E ognuno c'ha il suo, vedi?
0: Io sto aspettando ormai da diverso tempo il secondo capitolo della saga diretta da Matt Reeves.
1: Sì, quella con Robert Pattinson, per capirci, che interpreta,
0: esatto,
1: Batman. Allora, il film era in preparazione, quasi terminato, e purtroppo però c'era stato un primo rinvio dell'uscita di questo film.
0: Esatto.
1: Ora però quindi arriva un'altra brutta notizia: il secondo

0: fissato per l'approdo in sala del secondo capitolo con Robert Pattinson il 18 febbraio 2028.
1: Troppo lontano, no?
0: Mamma mia.
1: Anche perché
0: ragazzi,
1: poi uno si scorda il primo capitolo. Però ecco, ci arrivano notizie del perché è stato posticipato così tanto questo film.
0: Per quale
1: perché
0: motivo?
1: Il film è pronto praticamente. Mancano solo gli ultimi accortesi. Il film doveva uscire e invece purtroppo non può uscire. Lo sai perché?
0: Per quale motivo?
1: Perché il maggiordomo si è perso le chiavi da Batcaverna. E Robert Pattinson è tornato con la Batmobile, ha trovato chiuso e hanno dovuto chiamare Fabbro. E il Fabbro è venuto lì, ha segato la porta e adesso devono fare i lavori per rimettere la porta.
0: Perché non puoi chiamare più i pompieri. Una volta si potevano chiamare, oggi ti tocca chiamare il Fabbro e devi pagarlo.
1: Ma poi Bruce Wayne ha dovuto chiamare Fabbro amico suo, perché sennò se viene in Fabbro dopo chiacchiera e dice dove sta la Batcaverna,
0: è finita
1: il segreto del Batman.
0: Comunque, a proposito di cinema e di serie TV, come promesso, è arrivato quel momento lì. Vi facciamo riascoltare la puntata che più vi ha fatto ridere, andata in onda durante la settimana di Star Piccio.
1: Alzate gli occhi al cielo, arriva
2: Star Piccio.
1: Anno 2151. È lunedì su Plutone.
0: Anche lì, quindi.
1: Fa pure caldo, pensa, su Plutone, che di solito fa freddo. La gloriosa nave della flotta spaziale italiana SS Dugarna navigava placidamente nello spazio profondo. Placidamente, almeno fino a quando il generale Geppo entrò sul ponte di comando con un cappuccino in mano.
0: Fa colazione, quindi?
1: Sì. Rapporto! Il secondo ufficiale Rino si alzò in piedi.
0: Generale, abbiamo intercettato un misterioso segnale proveniente dalla nebulosa del Tortellino.
1: Ona, che dice?
0: Non lo sappiamo, continua a ripetere una sola frase.
1: Rino premette un pulsante e dagli altoparlanti uscì una voce metallica. Salve, sono Claudio di Spacetel. Che c'ha 2 minuti per parlare della fibra ottica galattica? Geppo guardò nel vuoto. Attacca.
0: Non posso.
1: Attacca.
0: Non posso.
1: Perché?
0: Hanno già preso il nostro indirizzo cosmico.
1: Nel frattempo nella sala motori Emiliano Bonini stava lucidando il reattore quantico a sugo. Scusate, qualcuno c'ha dell'acqua? Emiliano lasciò cadere la chiave inglese. I motori ci hanno sete, sta settimana è lunga, eh? Proprio in quell'istante comparve sullo schermo una gigantesca mappa stellare e una voce annunciò: benvenuti nel sistema di Opinionia. E la Dugarna venne risucchiata dentro un vortice.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Comunque chiudiamo il cerchio sul discorso cinema, perché giovedì è uscito Odissea.
1: Bisogna andarlo a vedere assolutamente.
0: Il film di Nolan, capiremo, perché questo è il primo weekend con questo titolo attesissimo in sala, capiremo anche come si evolverà la questione incassi, ma vi dobbiamo ricordare che Odissea ha alcune scene girate anche sul litorale di Ostia.
1: Esatto, è sicuramente un film che va visto, perché i critici, prima di aver visto questa pellicola, gli hanno dato addirittura 9 e dicono che è il capolavoro della cinematografia di Nolan. Io sono veramente impaziente e sicuramente, se riesco questo weekend, lo vado a vedere, perché va visto in IMAX, ricordiamolo.
0: Comunque Chris, ecco, io ormai lo chiamo così perché sono in confidenza.
1: Cioè, sei Cristiano, sì.
0: Esatto, quando ti sei trovato sul litorale di Ostia, perché non hai incontrato Eleonora Scaiola? Così potevi portarla via con te ad Hollywood.
1: Me l'ha detto a me, che io l'ho incontrato, mi ha detto sì, Eleonora brava. Però strilla troppo,
0: scream too much. Proprio così, quindi audio originale questo.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio.

0: tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il caso Adinolfi, il GIP ha confermato i domiciliari per la truffa con la scommessa collettiva. I legali dell'ex parlamentare si preparano al ricorso davanti al tribunale del riesame. La procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta sulla morte in carcere di un detenuto marocchino dopo una lite. Sarebbero diversi detenuti iscritti nel registro degli indagati. Due ragazzi si sarebbero affrontati nel cortile del penitenziario durante l'ora d'aria. Truffa alla madre di Valeria Maria. Confermata la condanna in appello a Roma, dopo 6 anni è stata fatta giustizia, le parole della showgirl, confermata la responsabilità penale dell'imputato. Ieri la Presidente del Consiglio ha salutato in questura gli agenti impiegati in operazioni straordinarie, quelle cosiddette ad alto impatto a Roma e a Milano. Ogni volta che fermate un rapinatore restituite libertà ai cittadini, ha detto la Meloni, che ha assicurato come lo Stato sarà sempre con voi. Turismo, presenze decuplicate in un secolo nel nostro paese, Roma traina la crescita, l'Istat ha fotografato l'evoluzione del settore, aumentano i visitatori dall'estero e la capitale rafforza il suo peso nazionale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 18 luglio a tutti, Geppellino De Nino con voi fino alle 10 qui su Dimensione Suono Roma. Tra poco ritroveremo Antonio Giuliani e tra poco facciamo anche un focus su questo weekend di calcio.
1: Esatto, perché stasera si gioca la prima delle due finalose, finalone come si chiamano, oggi è quella di terzo e quarto posto, domani invece ci sarà quella perché decreterà il campione del mondo di calcio.
0: E vi daremo tutti i dettagli, no? Perché ci sarà anche una grandissima e attesissima cerimonia di chiusura.
1: Noi iniziamo l'ultima ora della sveglia dei gladiatori e l'ultimo giro di lancette che ci porta verso le 10. Iniziamo come al solito con una bella barzelletta perché il barzellettometro è quasi vuoto, è rimasta l'ultima ad ascoltare, l'ultima proprio votata da voi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, si sente una voce arrivare da una stanza che fa così: mamma, che c'è? Mi sa che devo fare il test di gravidanza, eh? Ho la pancia gonfia e ho una continua nausea. A madre della cugina fa: Marco, basta bene!
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
3: Rhythmic History 97.

0: Questo è un weekend molto interessante per gli amanti del calcio, perché si chiudono i mondiali, si inizia oggi, questa sera a Miami ci sarà la possibilità di vedere la finale tra Inghilterra e Francia, finale tra terzo e quarto posto, si decreterà la medaglia di bronzo e il cucchiaio di legno, mentre domenica poi c'è la finale tra Spagna e Argentina.
1: Vabbè, grande partita pure stasera, no? Mi sembra, no?
0: Sì.
1: Anche perché no, sono due squadroni pure questi, no?
0: Comunque la FIFA si prepara a chiudere il sipario sul torneo tra i più attesi di tutti, il mondiale, con uno spettacolo all'altezza. Infatti domani, prima della finale in programma al New Jersey Stadium, andrà in scena la cerimonia di chiusura pensata per celebrare la 23esima edizione della Coppa del Mondo attraverso musica, intrattenimento,
1: capirai,
0: e spettacolo.
1: Ci saranno tanti VIP, a partire proprio da qualcuno che porterà anche la nostra bandiera. Ci sarà la mitica Laura Pausini, affiancata da Nicole Scherzinger, Robin Williams, Show Speed, Tom Cruise, Jennifer Hudson. Beh, chi più ne ha più ne metta, VIP a profusione.
0: E la FIFA ha già annunciato che l'intervallo di questa finale durerà di più rispetto al solito, perché tra fine del primo tempo e l'inizio del secondo passano di solito 15 minuti, non di più. In questo caso la durata potrebbe raddoppiare, si parla di una mezz'oretta, proprio perché c'è da allestire tutto il palcoscenico. Ci sarà l'halftime show, come

0: Super Bowl.
1: Che bello, che bello.
0: D'altronde siamo comunque in America.
1: Gli americani fanno tutto in grande, si sa.
0: Durante lo show di metà tempo ci sarà Madonna, Shakira,
1: niente,
0: i BTS pure. Quindi i Coldplay, Chris Martin. Ragazzi, sarà uno spettacolo indimenticabile. Speriamo sia all'altezza anche di quello che poi vedremo in campo tra le due squadre.
1: Pensa, mi avevano contattato anche a me per qualche barzelletta, sì, ma sai, io non volo, non sono potuto andare.
0: Per questo motivo soltanto.
1: Che devo fare?
0: Magari si collegano da casa.
1: Magari.
2: La sveglia

0: chi la guarda.
1: Tanto lo so come va a finire. Ognuno ha la propria favorita, sia certo, per no, la finalina, per modo di dire, tra Francia e Inghilterra, terzo e quarto posto, sia per la finalona di domani tra Spagna e Argentina.
2: Ma giustamente quando non c'è l'Italia con qualcuno devi tifare, eh?
1: Allora, comunque vada, è sempre un'occasione di aggregazione. Lo abbiamo visto anche durante la semifinale che l'Argentina ha vinto contro l'Inghilterra. Qui ci a stava, Roma, dai, a Campo dei Fiori, tanti hanno guardato lì la partita e quindi hanno tifato l'Argentina, anche se l'Italia in questi mondiali purtroppo, ai noi, non ha partecipato.
2: Non è colpa nostra, eh.
1: Piccolissimo break e poi torniamo con Antonio Giuliani.
2: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
1: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%.
2: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
1: Scopri i dettagli su carpoint.it.
3: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
5: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
6: Supermercati. Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Romana Auto!
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
16: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione per

0: 5 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazioni Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.
4: Powered by
5: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: questo sabato 18 luglio è il momento di riascoltare l'ultimo intervento della settimana del nostro Antonio Giuliani. Con lui ci ritroveremo lunedì con due interventi fantastici tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio.
4: Eccolo, eccolo. Allora ragazzi, se ora voi mi dite dove potrei trovare un'edicola, ma non aperta, proprio fisicamente dov'è posizionata?
3: Sì.
4: Perché qui da me ci stanno più.
0: No, no, da piano me piano sono sparite.
3: Allora, guarda, è vero, sono sparite sotto casa, però io ne ho diverse, ne conto almeno tre o quattro.
4: Non ci credo. Sì, non ci credo.
0: Sì. Ma nel mio quartiere due, solo due ne sono rimaste.
4: Cioè, da me non c'è. Io per comprare un giornale devo andare proprio al giornale, cioè. Dove stampano, capito?
3: Alla sera.
4: Ma stanno chiudendo a una velocità che neanche i blockbuster.
3: Te li ricordi i blockbuster?
4: È che hanno chiuso così velocemente, cioè una cosa. Io mi ricordo che una decina d'anni fa, non sto scherzando, ogni tanto mi chiamava qualche amico e mi diceva: Antò, guarda, sto a leggere il giornale, c'è un articolo che parla di te. Dico, vedi, dai, oh, mettiamo da parte. Ora mi chiamano e mi dicono: Antò, ma che per caso ti hanno fatto qualche articolo? Cioè non lo legge più nessuno il giornale, cioè le edicole. Io poi vi ricordo che l'edicola è l'edicola quella per strada.
0: Certo.
4: No.
0: Sì, certo. Il chioschetto, no? Come si chiamavano?
4: Bravissimo, il famoso chioschetto. Poi però c'erano, magari andavi al mare, c'erano quelle fatte tipo negozio.
3: Certo.
0: Sì, è vero,
4: tipo
0: è vero.
4: Bazar.
0: Tipo bazar. Certo.
4: Entravi dentro e non era edicola.
3: No, non è la stessa cosa.
4: Ti diamo male, cioè, che te non voglio niente. Perché guarda, c'hanno tutto. Mi piace qua, no, che no. Te perdevi, capito? Bravo, perché sì, te giravi, già c'erano tutti i libri, già i quaderni a strucci per scuola, già da stavano a ricordare, stavi ancora a luglio.
0: È vero.
4: De qua tutti poi hanno cominciato a vendere giocattoli tutti, perché sapete, no, che ci sono delle classificazioni, no?
0: Certo.
4: Per esempio l'edicola, poi sotto casa mia c'è tutto, sarà messa a vendere i maglioni. No, sì, perché sì, io la mia, perché c'aveva la licenza A, era una vecchia licenza dove A poi vendete tutto, sapevate?
0: No. Sì. Categorie messo merceologiche, no?
4: Sì, aveva messo lì barette, vendeva le barette, quelle
0: tutto
4: cioè dei cose allucinanti. Però se devo ricordare il mio giornetto era Tex Wheeler.
0: Famosissimo
4: Tex Wheeler. Solo vuoi ricordare che era un po' più grande degli altri, no?
0: Sì.
4: Perché era un po' più, non era il topolino.
0: No, era
4: un po' più grande.
3: E l'albo, tu dici, no?
4: Era proprio, erano, diciamo che di forma era un po' più grande lì, non,
0: okay, sì, era un po' più grande, di dimensioni,
4: Arino, per farti capire, è come se tu c'hai una grande parete
0: e c'è un grande pennello.
4: Vedi? Bravissimo. Che è la stessa cosa, capito? Quindi tu c'hai un grande fumetto e il problema è che quando mi comportavo male, mia madre mi tirava un dolore cane perché erano più grossi e l'altro. Poi mamma gli tirava dettaglio, cioè aveva tipo il frisbee, ti tirava, capito? Allora da quel momento là cominciare a comprare figurine.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ethnic History 80.
1: Ultimo viaggio per quest'oggi indietro nel tempo, salita a bordo della DeLorean, vi riportiamo nel 1987, l'anno di Kim Basinger e di Sabrina Salerno e anche di Samantha Fox.
2: E anche di un tizio con i capelli rossi che esordisce su un palco con la sua Never Gonna Give You Up, lui era Rick Astley.
3: Ethnic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Va bene tutto, va bene il calcio, va bene magari uscire anche con la mamma di lei, perché durante il weekend suocera,
1: dice suocera
0: e non riesco neanche a pronunciarla, è più forte di me. Però tanti ne approfittano il weekend per fare un bel aperitivo, soprattutto tra
1: sì,
0: amici.
1: Sì, c'è sta.
0: Ma di cosa parlano gli italiani quando fanno aperitivo?
1: Beh, secondo me di calcio, perché l'italiano parla solo di quello.
0: Tra poco torniamo e vi diamo la risposta a questa domanda. Restate qui.
2: A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride GPL, per farti risparmiare subito sul carburante.
0: Un esempio: prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%.
2: Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
3: Top. Supermercati.
4: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Su Dimensione Suono Roma,
11: la sveglia dei gladiatori.
12: Powered by
13: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
10: Su Dimensione Suono Roma,
11: la sveglia dei gladiatori.

0: Oh, mi raccomando, questo fine settimana vediamoci che facciamo aperitivi insieme. Quante volte avete pronunciato questa frase, gladiatori?
1: Almeno una barra due volte a settimana io, eh.
0: Su Dimensione Suono Roma, ecco, come promesso, cerchiamo di capire di cosa parlano gli italiani, i romani, quando fanno aperitivo.
1: Allora, partiamo dal fatto che un modo per fare amicizie e anche per scambiare notizie e trovare l'amore è proprio l'aperitivo, perché durante l'aperitivo si tende proprio a socializzare anche con persone che non conosci a tavoli accanto. Hai visto come succede?
0: Diamo qualche numero, ok? Più della metà degli italiani fa aperitivo due volte.

0: volta a settimana, c'è sta, c'è ok? Sta. Lo spritz è la bevanda più scelta, ok? Seguito dagli analcolici e anche da un bel bicchiere di vino, magari un calice di bianco. Oh,
1: ok. Allora, durante l'aperitivo, il 52% degli italiani, quindi più della metà, parla dei problemi quotidiani, perché si sa, l'aperitivo è anche un momento in cui uno può sfogarsi magari col tuo miglior amico o con un gruppo di amici, no?
0: Il secondo argomento, invece, più frequente durante gli aperitivi italiani sono i ricordi del passato.
1: Nostalgia, vedi?
0: Con quell'amico o quell'amica che ti ripete lo stesso aneddoto per la 27esima volta. Sì. E tu tutte le volte poi non riesci a resistere.
1: Sì, perché magari ti fa, te l'ho mai raccontata quella, poi parte, no?
0: Sì, io lo so ormai, però vabbè, si lo diverte fare, lui lo e lo lasci fare. Poi magari aggiunge di volta in volta dettagli aggiuntivi, alcuni inventati, okay, altri no.
1: Il terzo argomento più quotato invece sono i piani per le vacanze.
0: Occhio.
1: Sia quelle estive che quelle invernali.
0: Occhio.
1: Perché c'è sempre qualcuno che parte, no?
0: Incredibile, la classica domanda che un po' ti mette spavento: cosa fai quest'estate?
1: Ecco,
0: e tu magari non hai organizzato ancora nulla e ti senti in colpa.
1: Ecco, questo, diciamo, succede per gli adulti. La cosa invece cambia tra i giovani e i giovanissimi, anche perché i giovanissimi parlano spesso di gossip, di vita di coppia e soprattutto di serie TV. Pensa, è una delle più quotate.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione suor-

0: Gladiatori. No! È terminata anche la puntata del sabato e questo vuol dire che è finita un'altra settimana insieme.
1: Noi ci prendiamo solo un giorno di riposo, la domenica, ma non vi preoccupate, non temete, alle 6 in punto di lunedì mattina ci ritrovate di nuovo qui per la giornata più difficile, quella della ripartenza.
0: Ora vi lasciamo nelle mani e nella voce suadente soave di Lorenzo Palma.
1: Ciao Lollo!
0: E quindi Geppellino De Niro vi salutano durante il weekend. Magnate, bevete, ridete forte. Ah. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao!
2: Noi se sentimo lunedì, ciao!

0: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
2: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
1: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
2: A volte serve solo un sì.
1: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
2: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
1: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
3: Buongiorno, andiamo in redazione, le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Dalla stazione Termini a Trastevere continuano i controlli dei carabinieri a Roma, l'operazione in linea con le direttive della prefettura anche dopo le aggressioni agli agenti della polizia locale al Colosseo e la sparatoria nei luoghi della movida della capitale, utilizzati anche droni di ultima generazione per sorvegliare dall'alto le piazze più affollate. Ha accoltellato l'ex amica per ragioni sentimentali, arrestata dalla polizia una 19enne. Le due giovani si erano date appuntamento a Tor Bella Monaca per discutere di un ragazzo. L'estate dei furti in villa a Roma, svaligiata la casa di un commerciante a Castel di Guido, bottino di oltre 100

0: 50.000 euro. La vittima e la moglie si sono accorti del furto solo mercoledì scorso, all'ora di pranzo. Ondate di calore, allerta massima nel Lazio per tutto il weekend. Il ministero conferma il livello più elevato in 5 capoluoghi e da domenica anche a Civitavecchia. Intanto Roma Capitale investirà 541.000 euro per dotare di sistemi di raffrescamento 12 centri anziani. Lo sport, l'atletica Kelly Dualla è medaglia d'oro agli europei dei 100 metri under 18. Al Guido Baldi di Rieti trionfa la sprinter con lo straordinario primato europeo di 11.14. Obiettivo: essere la più spensierata possibile, ha detto l'atleta. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what time it is?
1: Sono le 10.

0: basta, adesso poi faremo l'appello, quanto manca le vacanze, ormai siamo in quella fase lì, cioè che ha fatto partire il countdown da mo. Buongiorno, sono Lorenzo Palma, resteremo insieme fino alle 14 e quindi partiamo con la musica. Bob Sinclar, questa è Rock This Party.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2006.

città, piano piano le città si svuotano, anche se diciamo luglio è quel mese un po' di vacanze spezzettate, ecco, poi agosto la città è più tranquilla. Vogliamo capire anche quanto manca alle vacanze, conto alla rovescia, non so se avete già organizzato la vacanza, se ci ascoltate da qualche luogo di vacanza attraverso l'app, ed è una cosa molto bella, anzi portate con voi la musica di Dimensione Sonora e seguiteci. Intanto 393 0119 119 per scoprire anche un po' i programmi della vostra, del vostro weekend, del vostro sabato. Sono Lorenzo Palma, sì, oggi è sabato, poi domani e domenica, ci sentiamo anche domani, però devo mettermi in testa che oggi è

0: sabato su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, programmini del vostro weekend, ma soprattutto il conto alla rovescia: quanto manca alle vacanze, se le farete, perché non è detto che tutti vadano in vacanza d'estate, c'è chi va magari d'inverno in altri momenti. Buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: E oggi sabato, relax più totale, senza
0: bravo.
1: Fare niente, assolutamente niente.
0: Bravo, bravo, con sto caldo.
1: Mancano soltanto 2 settimane alle ferie.
0: Dai, ci sei.
1: Che non farò grandi ferie, giusto qualche weekend da qualche parte.
0: Sì.
1: Ciao grandi.
0: Ciao, salutiamo Roberto che tra l'altro ha precisato giustamente.
1: Scusate, non ho detto il nome, Roberto da Pomezia.
0: Roberto da Pomezia. Ecco, per esempio, secondo me fare le vacanze un po' spezzettate, qualche giorno da una parte, qualche giorno dall'altra, è meglio, perché cioè, secondo me nello stesso posto per troppo tempo, dopo un po' t'annoi anche lì. Intanto 393 0119 119, facciamo un conto alla rovescia: quanto manca le vacanze?
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: fuoco su Dimensione Suona Roma.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
5: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
10: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
11: Un caldo weekend, almeno qui a Roma, qui in città ho visto un po' di gente correre però questa mattina. Nel frattempo abbiamo 4 hit da ascoltare senza interruzione, si riparte da Tenimpla, Dracula.

0: for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, stiamo facendo un po' il conto alla rovescia, quanto manca le vacanze, luoghi che visiterete, insomma c'è chi ha una vacanza pronta, insomma imminente in arrivo, e c'è chi insomma deve aspettare un filino di più.
1: Ecco. Lollo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Quanto mancherà la mia vacanza? Dio vuole ancora un annetto, finché non ti metto bene la gamba e ricomincio a camminare.
0: Okay.
1: Però destinazione tra un anno è solo un posto che io desidero, me lo sogno.
0: Dove?
1: In Costa Rica.
0: Ciao.
1: E se ci sto bene ci rimango pure.
0: Bravo.
1: Fabrizio Turbaglianica. Intanto mi guardo la spiaggia di Turbaglianica.
0: Bravo.
1: Penso.
0: Infatti ti godi la spiaggia di Turbaglianica, ti metti a posto con la gamba e una volta che sei insomma pronto per sgambettare Costa Rica, e poi chissà come sarà il futuro.

0: Le vacanze dei romani, il conto alla rovescia, luoghi, destinazioni per i prossimi giorni, spostamenti 393 0119 119. Noi torniamo tra poco.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Anno 2151. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco, nel reparto oggetti smarriti dell'universo. Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
3: No, vabbè ragazzi.
2: Ecco dove stavano. Fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì. Io mi piaccio pelato.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
7: Sì, ma non parlano del prezzo.
6: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
7: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
6: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
12: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

del sabato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale contro la rovescia, perché diciamo molti sono i vacanzieri di luglio, magari qualcuno in partenza, anzi palesatevi 393 0119 119. Vogliamo capire quanto manca per le vacanze. Il picco assoluto delle partenze da Roma si concentrerà nella settimana di Ferragosto, precisamente fra sabato 8 e domenica 16 agosto, questo il periodo diciamo in cui la capitale subirà maggiore svuotamento, con le autostrade e gli snodi principali come raccordo e la 1 presi d'assalto per i viaggi in automobile. Diciamo che i trend quest'anno evidenziano una forte concentrazione delle ferie nella seconda metà di agosto, anche se molti vacanzieri romani hanno scelto un po' di spalmare i viaggi tra luglio e settembre proprio per evitare il caldo record e i costi elevati. Vogliamo capire un po' quanto manca, i conti alla rovescia partiti, fra poco i vostri messaggini. Come sempre potete scriverceli oppure inviare

0: rumore, le varie ricerche su questo argomento che riguarda un po' tutti. Stiamo parlando di vacanze, quindi conto alla rovescia, perché molti romani sono partiti per le vacanze, non tutti. C'è chi ama spalmare le vacanze, c'è chi ama concentrarle proprio ad agosto.
1: Buongiorno Lorenzo, come stai? Che
0: bene,
1: bello sentirti anche
0: bene
1: questa mattina. Allora, buongiorno. Io andrò in vacanza, se tutto va bene, dopo la metà di agosto.
0: Ok.
1: Però, punto interrogativo, devo anche sistemare la mia gattina Frida, per cui
0: sì,
1: le vacanze ancora sono lontane, non ci voglio pensare, ci penserò poi al momento.
0: Bene.
1: Per ora mi godo questo gran caldo che a me fa tanto bene, infatti sono contentissima come senti dalla voce. Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Grazie prof, noi questo caldo non è che lo amiamo poi tantissimo, vabbè un filino, ma così un filino troppo.

0: C'era anche il Coldplay questa mattina.
1: Ecco, Claudietto, io ecco. Manco un mese per Romano vanno in ferie. Buongiorno Lorenzuccio.
0: Buongiorno.
1: Ci
0: buongiorno.
1: Facciamo una decina di giorni in Umbria.
0: Dai.
1: Andiamo.
0: Senti l'allegria, anche se manca un mese, però c'è l'energia giusta.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Buongiorno alla nostra redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il caso Adinolfi, il GIP ha confermato i domiciliari per la truffa con la scommessa collettiva. I legali dell'ex parlamentare intanto si preparano al ricorso davanti al tribunale del riesame. La procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta sulla morte in carcere di un detenuto marocchino dopo una lite. Sarebbero diversi i detenuti iscritti nel registro degli indagati. Due ragazzi, lo ricordiamo, si sarebbero affrontati nel cortile del penitenziario durante l'ora d'aria. Truffa alla madre di Valeria Marini, confermata la condanna in appello a Roma. Dopo 6 anni è stata fatta giustizia, le parole della showgirl, confermata intanto la responsabilità penale dell'imputato. Il TAR del Lazio ha respinto la sospensiva sulla nomina di Carlo Villani a procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, confermando l'efficacia del provvedimento impugnato. La domanda era stata presentata dal magistrato Giuseppe Patrone, che aveva contestato la nomina. Bando da 3 milioni di euro da parte della Regione Lazio al sostegno delle aziende lattiero-casearie per la produzione di latte bovino. Tra i requisiti previsti, la consistenza minima di 20 capi complessivi, di cui almeno 10 vacche da latte con oltre 30 mesi di età. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: 11 minuto.
4: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: Buongiorno, il sabato mattina, questa volta insieme a Lorenzo Palma fino alle 14, diciamo dal secondo giro di colazioni fino al dopo pranzo, quindi vivremo diversi momenti insieme. Abbiamo parlato di vacanze, quanto manca prima di andare in vacanza, ma parleremo anche del caldo e degli effetti che ha sul nostro umore. Lo faremo nell'arco di questa oretta.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2000.

estate 2026, periodo di vacanza, periodo di caldo, e diciamo che le discussioni sempre più frequenti e necessarie su quanto sta facendo caldo e insostenibile, e soprattutto non possiamo sottostimare gli effetti che ha sull'umore e sulla nostra salute, effetti peraltro spesso evidenti nella routine quotidiana, tanto quanto il sudore. Ecco, quando fa molto caldo le persone diventano più irascibili, impazienti e anche un po' più nervosette, e meno disposte soprattutto al dialogo e al confronto. Un vecchio studio ancora molto citato sulle reazioni degli automobilisti a una macchina ferma al semaforo verde mostrò che l'uso del clacson aumentava all'aumentare della temperatura, ma soprattutto tra le persone con i finestrini abbassati e presumibilmente senza aria condizionata, cosa che insomma se la vive molta gente. C'è qualcuno fra voi che se la vive senza aria condizionata, solo con i ventolini, o aria condizionata per forza, perché sennò

0: critica sul nostro umore, ma c'è chi non ama l'aria condizionata. Voi siete team aria condizionata, ventolino o altro?
1: Aria condizionata tutta la vita, ma come si fa col caldo di questo periodo?
0: C'è chi non ce l'ha.
1: Fabio da Roma.
0: Ciao Fabio, buon weekend.
2: Novità. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
3: Madonna, danzeteria. Sam Harper, Just a Little.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.

0: quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
9: Le hit più ritmate dal 90

0: caldo, gli effetti che ha sul nostro umore, insomma è un argomento che ovviamente è prioritario in questo periodo, però non tutti amano l'aria condizionata. Chi di voi fa parte del team aria condizionata e chi no?
1: Buongiorno, sono Arianna.
0: Buongiorno.
1: Allora, io non amo l'aria condizionata fondamentalmente.
0: Manco io.
1: Però con questo caldo così torrido io purtroppo in questi giorni sto vivendo solo di aria condizionata. Perché è un caldo insopportabile. Per quanto riguarda le mie vacanze, manca un mese ancora da oggi.
0: Vabbè, dai.
1: Però poi me ne andrò veramente in montagna, in Trentino, lì sì che mi ritemprerò, perché esatto. Il mare lo odio. Un abbraccio, buon weekend.

0: gli esseri umani. Allora, aria condizionata da un lato, sì, cioè in questo periodo insomma, è fondamentale, non per tutti, eh. C'è chi è molto amante del ventilatore, il classico ventilatore, e attenzione,
1: Claudietto,
0: eccolo,
1: aria condizionata,
0: niente,
1: con braccio di fuori, voglio sentire aria calda che mi perseguita.
0: Ecco, lui è felice di questo, è così, è così, è così.

0: 6 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, periodo di vacanze. Sì, insomma, si pensa di partire per le vacanze, sta facendo i conti alla rovescia. Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? E allora passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica: scegli la tua nuova vettura fra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte imperdibili. E in regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autorealcompany.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
3: Massimiliano d'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
4: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
12: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: caso Madonna è tornata con un bel live organizzato così a sorpresa a Times Square a New York, e da lì tutti, ma partirà per un tour legato al Confession Tour, ci saranno delle date, ci saranno dei concerti, probabile, probabile.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

Fashion 2, questo album prodotto da Surprise, l'abbiamo vista a New York, però devo dire la vedo insomma abbastanza in forma. Il team che la segue starebbe pensando di mettere in piedi anche qualche live, qualche data, si vocifera San Siro, quindi Milano, chissà se ci sarà un tour legato al suo nuovo album, che comunque continua a conquistare le classifiche insieme a Lorenzo Palma fino alle 14. Domani ovviamente la finale dei mondiali, quindi Spagna-Argentina alle 21, e lei ormai è una figura fissa quando si tratta di calcio e di discipline sportive, insomma diventa sempre la colonna sonora di questi momenti. Sto parlando ovviamente di Shakira.

Jack con Assie e David Guetta alle 11.54 su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. È bello perché si parlava prima di aria condizionata, di ventilatori, fa caldo e c'è Alessandro che da Roma ci scrive: io aria condizionata, beato che l'ha inventato. Domani pomeriggio comunque parto per Monaco di Baviera, viaggio in treno, stazione Tiburtina, molto bene, buon viaggio. Un saluto da Ivan che ci manda delle foto refrigeranti d'alba. Qui da noi può sembrare paradossale, a febbraio avevamo 2 metri di neve, ora sfioriamo i 40 gradi. Comunque lui team climatizzatore, meno male chi l'ha inventato. Molto bella la foto, non ho ancora capito se Alba provincia di Cuneo oppure Alba Adriatica, comunque sicuramente le temperature sono leggermente più basse da quelle parti.

0: Allora, si parlava appunto dell'ascoltatore prima che ci ha mandato la foto invernale di febbraio da Alba, ha detto ma potrebbe anche essere Alba Adriatica, cioè l'inverno a febbraio potrebbe nevicare anche da quelle parti. Ovviamente è arrivata la conferma Alba Cuneo, che saluto il Piemonte, tra l'altro lì terra di tartufo. E fra poco la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
0: Ritorna alla nostra redazione, c'è un nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Una piazza di spaccio di droga nel carcere romano di Rebibbia. A gestirla tre pregiudicati direttamente dalle celle. A sgominarla al termine di una lunga indagine gli agenti del nucleo investigativo della polizia penitenziaria di Roma. 10 gli arresti trasferiti in altre carceri al fine di interrompere i rapporti con la consorteria criminale d'appartenenza. I pregiudicati si avvalevano anche della collaborazione di soggetti non detenuti all'interno del carcere. Maxi operazione di controllo straordinario con droni e posti di blocco a Roma Termini e nei quartieri della Movida di Trastevere e Ponte Milvio. Oltre 500 persone identificate, tra le quali 102 soggetti con precedenti penali. Arrestate 21 persone, 9 per droga, 9 per furto, 1 per rapina, 1 per evasione, 1 perché destinataria di un provvedimento cautelare. Denunciate in stato di libertà 14 persone per reati di varia natura. La Guardia di Finanza ha svolto controlli ad ampio raggio sul litorale nord della capitale. Verifiche a ristoranti, bar, esercizi commerciali, strutture ricettive, stabilimenti balneari, attività ambulanti, sale giochi, centri scommesse, taxi e servizi di noleggio con conducente, 51 lavoratori impiegati in nero o comunque in forma irregolare nel settore della ristorazione e della commercializzazione di prodotti alimentari, applicate sanzioni per oltre 48.000 euro. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria ma anche una economica, a dirlo un'indagine di Confesercenti. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e un minuto.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Caldo sì, ma ci avviciniamo all'ora di pranzo, che ne so, fritturina al mare, raccontateci anche i programmi del vostro weekend, chi è diretto per andare

Origin, il titolo della sua ultima canzone che abbiamo appena ascoltato nella mattinata del sabato insieme a Lorenzo Palma, quasi all'ora di pranzo. C'è chi destinazione mare, c'è chi resta in città. Per esempio oggi andiamo in provincia di Rieti, c'è la sagra delle cordicelle a Collalto Sabino, quindi parliamo di una pasta. Le cordicelle sono una pasta rustica preparata praticamente con una farina e acqua lavorata a mano fino a ottenere proprio dei fili sottili sottili sottili e molto lunghi che ricordano appunto delle piccole corde, da cui il nome cordicelle. È una ricetta antica, tipica proprio della zona di Collalto Sabino, quindi siamo in provincia di Rieti, che ogni anno torna protagonista per una giornata fra le vie del borgo. Quindi è una cosa anche interessante per chi magari si vuole spostare appena appena fuori da Roma e andare ad assaggiare piatti tipici della

0: Carry, risentita dal 2003 I Know What You Want, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano infatti super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
2: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
1: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
3: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
9: Davvero?
8: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
9: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
8: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
10: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
11: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
12: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti. Let the
13: vibration take you down. Il weekend di Dimensione sono Roma. E ovviamente la musica da colonna sonora durante i nostri viaggi. 4 hit adesso da ascoltare senza interruzione.

bello triunfale, quasi da inno, Play the Live the Bongo Song 2001, sono le 12.33 verso l'ora di pranzo del weekend, insomma Lorenzo Palma fino alle 14, stiamo parlando di belle iniziative, di appuntamenti da vivere in città, abbiamo parlato della sagra delle cordicelle a Collalto Sabino, quindi abbiamo fatto un giretto in provincia di Rieti, adesso andiamo fuori Roma, lasciamo la città perché a Farnese in provincia di Viterbo invece c'è Tuforica. È una manifestazione che unisce musica, birra, buon cibo che non può mancare e voglia di stare insieme, quindi atmosfere autentiche in uno dei borghi sicuramente più caratteristici della Tuscia.

0: fai questa sera e intanto a luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride e GPL per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e anche un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
9: Momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona

0: Love Roma. I love Roma.
1: Infatti ce la giochiamo con I love Roma per regalare lo zainetto di dimensione Suono Roma, comodo anche da portare in vacanza soprattutto in questo periodo, a chi? Al più veloce che risponderà correttamente una domanda che sto per fare su un argomento trattato, perché abbiamo parlato questa mattina della sagra delle cordicelle. Le cordicelle sono praticamente una pasta rustica che viene preparata con farina e acqua lavorata a mano fino a ottenere dei fili sottili e lunghi che ricordano appunto delle corde. E quindi domanda per vincere questa: è una pasta tipica di quale provincia della nostra regione? Attenzione, le opzioni sono tre. Opzione A, Rieti. Opzione B, Viterbo. Oppure opzione C, Latina. Quindi la pasta cordicelle è una pasta tipica di quale provincia della nostra regione? Opzione A, Rieti. Opzione B, Viterbo. Oppure opzione C, Latina. 393 0119 119 su WhatsApp. Quindi risposta corretta per vincere il nostro

0: 1, 2, 3, 4.
1: I love Roma. I love Roma.
2: E noi abbiamo il telefono da Sandro. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Eccoti, Sandro, che praticamente romano, però hai vissuto in provincia di Rieti, giusto?
3: Sì, per un periodo di tempo sì.
2: Ok. Quindi insomma hai avuto occasione di assaggiare questa pasta chiamata cordicelle, almeno da quelle parti. Ah, con l'Alto
3: sì.
2: Sabino, ok.
3: È buonissima perché è fatta a mano e veramente ha un sapore fantastico.
2: Si mangia con un ragù, con un sughetto un po' sostanzioso, immagino.
3: Di solito sì, si fa con 6.2 salsicce, anche sempre.
2: Mamma mia, vabbè, alle 12.52 so, ho fatto la colazione leggera, quindi insomma sono un po' provato a sentire solo queste parole. Molto bene, senti, tu come passerai il weekend? Che programmi hai?
3: Oh, io ho un bellissimo programma questa sera perché io e mio figlio andiamo a un bellissimo raduno di auto che si terrà a Nettuno.
2: Ah, che bello!
3: Quindi molto probabilmente domani mattina dormirò un po' di più e poi si va al mare.
2: Va bene, direi che insomma è un programmino niente male, proprio da weekend estivo. Senti,
3: sì.
2: Ti premio, ovviamente riformulandoti la domanda, è una pasta tipica di quale provincia della nostra regione, le cordicelle?
3: Della provincia di Rieti.
2: Ok, no, dobbiamo verificare che tutto sia corretto. Molto bene, presto ti arriverà lo zainetto di Dimensione Solo Roma. Ti auguro un buon fine settimana e una buona estate.
3: Grazie.
2: Ciao,
3: buona,
2: ciao Sandro.
3: Buona giornata a tutti.
2: Ciao.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
2: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
1: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
2: A volte serve solo un sì.
1: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
2: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
1: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
3: Ritorna alla nostra redazione, c'è un nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
4: Ben trovati da Andrea Soprani. Roma nella morsa del caldo. In questo fine settimana di luglio, elevate temperature nella capitale, dove oggi e domani è previsto il livello 3. Bollino rosso lo rende noto il comune di Roma. Il bollino rosso indica condizioni di emergenza dovute a ondate di calore persistenti, con possibili effetti negativi sulla salute non solo per le persone fragili, ma anche per soggetti sani e attivi. Da lunedì è previsto un leggero calo di temperature. Roma, a poche ore dall'entrata in vigore dell'obbligo della copertura assicurativa per i monopattini, controlli a tappeto dei carabinieri, elevando complessivamente sanzioni amministrative per 8.140 euro. Le sanzioni principali hanno riguardato violazioni per mancanza di copertura assicurativa, violazioni per mancanza del contrassegno identificativo e per mancato utilizzo del casco protettivo. Denunciati inoltre 6 conducenti trovati in stato di alterazione psicofisica o che si sono sottratti agli accertamenti di rito. Ha scelto di non rispondere alle domande del GIP del Tribunale di Viterbo il 44enne accusato di aver aiutato il fratello nel sequestro dell'ex cognata, una 46enne di origine macedone residente a Tuscania, a Viterbo. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto.

0: mondiali. La finale di domani tra Spagna e Argentina avrà un intervallo più lungo del normale, ma non durerà i 25-30 minuti come da ipotesi dei giorni scorsi, che aveva creato qualche preoccupazione nelle due nazionali finaliste. Sarà prolungato soltanto di 2 minuti rispetto ai 15 abituali, 11 minuti per gli artisti e gli altri 6 serviranno per montare e smontare il palco e per innaffiare il terreno di gioco. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 13:02.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: Beh, devo dire che con Sandro prima al telefono è stato molto interessante capire l'abbinamento giusto per le cordicelle, per quel tipo di pasta lì fatta a mano. Quindi ci ha dato delle indicazioni. Sarebbe interessante capire i menù del vostro fine settimana al 393 0119 119. Intanto ancora buon pomeriggio. Sono Lorenzo Palma insieme fino alle 2.

0: saluto Alessandro da Tor di Cenci, che ha deciso insomma di buttarsi sulla frutta, diciamo qualcosa di molto fresco. Beh, l'anguria è sempre qualcosa di cocomero, chiamatelo come volete, qualcosa di sempre molto gradito e soprattutto leggero, fresco e idratante. Luglio è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano infatti super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e soprattutto un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionario.

0: Aria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
6: Sì, ma non parlano del prezzo.
5: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
6: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
5: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
7: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
8: Fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.

del grandissimo festival dedicato alla musica elettronica che è il Tomorrowland, l'abbiamo conosciuto a Boom in Belgio, poi Ibiza, Thailandia, e a far parte del progetto Hunting the World 2027 durante Dreamville è comparso un nuovo banner dedicato proprio alle destinazioni dell'anno prossimo, quindi fra queste è spuntata anche Las Vegas. Va ad aggiungersi sì la città americana, così a Francia, Brasile, appunto Belgio, Ibiza e Thailandia in questo progetto, anche se non sono stati svelati né il format né la location, però l'annuncio ha già creato un certo entusiasmo, diciamo, tra i fan. Poi insomma mi sembra giusta come location Las Vegas, già di per sé praticamente perfetta per ospitare un evento come Tomorrowland, dove ci sono lucine, colori e suoni giusti. Questo è un suono che proviene dalla Norvegia, loro si chiamano The Bauza Magnetic.

degli anni 80, che poi è stato reworkato nel 1998, andavano moltissimo. Allora, per i maschietti il rossetto, la matita e gli abiti con i brillantini, la stessa cosa che praticamente indossa Eleonora Scaiola, è arrivata, cioè, così a salutarmi, a darmi il classico bacetto del "oh, ma che bello vederti", mi ha riempito di così, come si chiama, le paillette, strasseli. Mamma mia, vabbè. Il weekend di Dimensione Suono Roma, anche con Eleonora Scaiola, che fra poco sentiremo per parecchio.

0: Paul Jaé, come direbbero gli spagnoli, viajando per il mondo, e noi tra poco viaggeremo, andremo proprio in Spagna con Eleonora Scaiola. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica: scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte imperdibili, e regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto: a rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina sul sito autoroyalcompany.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto

0: di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450. 51. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tan fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
9: L'energia della tua musica.
10: Pure Energy Music.
9: Dimensione, suono, Roma.

0: gruppo nasce nel 2010, stiamo parlando di due producer svedesi, con l'intento di creare musica capace di far star bene, da ascoltare ma anche da vivere. Ed ecco così che nasce il progetto di Jubel, il loro nuovo pezzo, Ocean House.
1: Dimensione Suono Roma

0: Jubel, quindi siamo in Svezia, ci piace l'idea di poter viaggiare, lo facciamo anche con Eleonora Scaiola che viaggia sempre con mezzi diversi ogni volta.
1: Lorenzo Palma!
0: Buon pomeriggio!
1: Sto gridando già?
0: No, no, non stai gridando, stai semplicemente regolando le cuffie, ecco, se, le tieni basse secondo me è meglio.
1: Meglio. Va bene. Come stai?
0: Bene, io molto bene, viaggi che ci portano in qualche modo in Spagna, alle Baleari.
1: Ah, ok.
0: Perché devi sapere, sai che domani c'è la finale dei mondiali?
1: Sì, ne ho sentito parlare. Spagna-Argentina. Sono un po' una profana io del calcio, però sì, che domani
0: totalmente
1: c'è la finale.
0: Cioè Spagna-Argentina. Cosa succede? Che la Swedish House Mafia domani suonerà all'Ushuaia, per cui cosa hanno detto? Essendo terra spagnola, cioè vuoi non far vedere a chi viene a vedere insomma il nostro show la partita? Sì, e quindi trasmetteranno la partita direttamente nel corso del loro DJ set.
1: Ma dai, dietro? Negli screen?
0: Sì,
1: penso
0: di sì. Sui LED wall, anziché le classiche proiezioni, così ci sarà la partita, quindi la gente sarà fomentata o meno.
1: Insomma, dipende, infatti.
0: Esatto. No, mi stavo domandando questo, metti che insomma la situazione non è proprio quella sperata.
1: Che succede? Non lo so, ragazzi, insomma, ci auguriamo che insomma ognuno raggiunga il risultato che spera.
0: Sì, esatto.
1: Vero è che è una situazione
0: una
1: del
0: provata,
1: genere.
0: Provata, carina però.
1: Carina, io sì, non lo so sì. Se sarà carina, cioè, ho delle sensazioni strane al riguardo. Forse
0: no,
1: musica.
0: Perché poi alla fin fine gli spagnoli se la godono, se la divertono quando ci sono
1: le partite. No, va bene, però è bello. Comunque domani anche noi che non seguiamo il calcio, comunque daremo un'occhiata alla finale.
0: Dai.

0: Bellissimo il pezzo di Gabri Ponte e Jovanotti, mi mette quella giusta carica, un po' come se andassi a vedere la Swedish House Mafia con finale dei mondiali.
1: Oh, tomorrow, siamo tutti pronti.
0: E tu guarderai, a parte tutto, cioè seguirai la finale.
1: Allora, sì.
0: Guarda che sei in diretta, mi
1: sarò in diretta, infatti, è vero, sarò in diretta per un'ora, però insomma sì, dai, è vero che anche a chi non piace, no, poi alla fine lo guardi.
0: Sì, sì.
1: Sono quegli eventi, no, un po'.
0: Sì, sì, sono quegli eventi che vanno oltre il piacere dello sport.
1: I riti collettivi, sì. Tu dove la guarderai invece?
0: Guarda, stavo valutando se andare a vederla in una piazza con un maxi schermo, oppure a casa di qualche amico, oppure stare a casa a fare tutt'altro.
1: Non fare proprio niente. Ci sta.
0: No, potrebbe essere la serata giusta per il relax, visto che sarà un weekend piuttosto impegnativo.
1: No, anche perché, non so se ci avete fatto caso, ragazzi, ma veramente Roma, siamo anche quasi ad agosto, più o meno, però si sta svuotando. Quindi evidentemente sì, tanti
0: piace,
1: nostri, anzi fateci sapere dove siete, da dove ci state ascoltando, perché molto probabilmente non da Roma.
0: Sì, in molti ascoltatori ci seguono delle vacanze, bella l'idea di una Roma che si svuota, tanto è vero che mi dicono: ma non vai mai in vacanza luglio-agosto? Dico: ma
1: no,
0: stai scherzando.
1: Ma infatti vogliamo dire questa cosa, che il momento migliore per vivere la nostra città è
0: questo,
1: proprio luglio e agosto.

0: agosto. Sì. Poi a fine agosto, insomma, si ribalta tutto un'altra volta. Però beh, per me, infatti, ferie in quel periodo assolutamente mai.
1: Io infatti faccio così: aspetto che tornano, insomma, dalle vacanze, poi dico adesso parto io. Ma adesso io me ne vado, ritorno questa sera e tutto nelle mani di Eleonora Scaiola.
0: Ciao Lori!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: In redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Ubriaco in strada nella zona del Don Bosco, soccorso dal personale sanitario, ha picchiato medico e infermiere del 118. Per fermarlo è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Sono stati i militari ad arrestare nella notte in flagranza di reato un cittadino moldavo di 40 anni in Italia senza dimora, gravemente indiziato di lesioni personali e personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria. Fingendosi un carabiniere, ha telefonato a un 77enne raccontandogli che con un'auto a lui intestata sarebbe stato commesso un furto e chiedendogli denaro per evitare possibili conseguenze. È accaduto a Velletri, nell'Interland romano, dove due persone sono state denunciate per tentata estorsione. A far saltare il piano è stata la figlia del 77enne che, insospettita da quanto stava accadendo, ha chiamato il 112. La giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che disciplina criteri e modalità per l'assegnazione di un contributo straordinario di 100.000 euro destinato ai gestori del trasporto pubblico locale per progetti sperimentali dedicati all'utilizzo di dispositivi antiviolenza da parte delle operatrici di stazione e di quelle impegnate nel presidio delle fermate terminali. Le risorse saranno assegnate attraverso un avviso pubblico. Formula 1, Kimi Antonelli si conferma il più veloce anche nella terza sessione di prove libere del GP del Belgio. Il pilota della Mercedes ha preceduto la McLaren di Norris e la Red Bull di Verstappen. Proprio nell'ultimo minuto di sessione Hamilton si rende protagonista di un incidente. In uscita di curva perde il grip e danneggia l'ala posteriore. Divelta la gomma posteriore destra e corsa contro il tempo che si profila in vista della qualifica delle 16. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 14 in punto. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ebbene, ebbene, abbiamo salutato Lorenzo Palma che ride di me, possiamo dire, si prende il gioco delle cose che gli racconto. Eleonora Scaiola comunque.

Qual è il più ritmato dal 90 ad oggi? Bene, ovviamente siamo sempre connessi anche il 18 luglio 2026 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Allora, cari amici, care amiche, ne abbiamo parlato prima.

119 con le vostre foto al mare, bellissime come sempre. Però mi chiedo, vacanze a parte, no? Secondo te, secondo voi, qual è il momento migliore per godere delle bellezze

0: diverse, quindi sicuramente tante risposte potrebbero essere proprio ottobre, ma secondo la vostra esperienza, secondo magari anche un periodo che vi lega in particolare a un mese dell'anno, una settimana, qual è il momento migliore per vivere la città di Roma?
1: Dimensione Suono Roma.

3 0 119 119. Infatti c'è chi dice ottobre, ma possiamo anche capire per quale motivo, però voglio sapere anche il perché. Allora guarda, io da NCC, ciao Paolo da Roma, ciao Paolo, posso dire che il momento più buono per visitare Roma, per vivere Roma, è fine agosto, inizio settembre. Bello, bello, chissà se con le temperature di quest'anno farà ancora, saranno ancora queste temperature trentine, mi verrebbe da dire, però sicuramente è un bel periodo. Io sono molto legata, per qualche motivo strano, a invece fine settembre, inizio ottobre, quando fa veramente molto meno caldo e la sera dobbiamo ho il ricordo di queste felpe leggerissime che si indossavano, perché la sera poi tirava vento e si stava a cena con i genitori, con gli amici, e non lo so, per me il momento più bello da vivere a Roma è fine settembre, inizio ottobre, per questo motivo, perché ci si ricominciava a coprire, no? E il giorno si stava bene, faceva caldo, e la sera invece si poteva cenare all'esterno con le persone che amavi e che ami tuttora, al fresco.

0: anche se vogliamo un monito in questo sabato pomeriggio insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, tra poco facciamo una bella carica d'energia che qui si chiama
1: For You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet. Materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
5: Cazzoni! Segna la data! Momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: E beh, le abbiamo chiamate, sono pronti, aspettano fuori dalla porta dello studio di Dimensione Suona Roma. Le faccio entrare, eh? Yes, la Forforiule 4 hit senza pausa, primo brano dei The Colors. Si chiama Rolling Stones.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Oh, niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, regà, non perdo la speranza, vi dica la verità.
2: Bravo, bravo.
3: Meglio così.
1: Continuo ad entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
9: Iazzoni! Segna la data! Il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
10: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
11: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Niente più bello che tornare a casa.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

ritmo della capitale. Allora, abbiamo scoperto da poco che è in vendita una casa spaziale. Allora, se avete, se abbiamo tutti, ci metto in mezzo anche noi, da parte un piccolo gruzzoletto che magari ci avanza, ecco, è ufficialmente sul mercato la vera, autentica House of Gucci. Parliamo proprio della mega villa che Aldo Gucci si fece costruire nella splendida cornice della Camelluccia, quindi a due passi dal centro storico, ma totalmente immersa nel verde, grazie a questo parco privato monumentale di ben 7000 metri quadrati. Praticamente, se ci perdiamo in giardino, poi ci serve il GPS, a me sicuramente. Parliamo di numeri, perché qui le dimensioni pare contino davvero. Questa dimora si sviluppa su 4 piani per la bellezza di 1200 metri quadrati totali, giusto veramente lo spazio per non pestarsi i piedi. Al primo piano cosa c'è? C'è questo ingresso maestoso con una scala di legno proprio da film, due saloni giganteschi, c'è una sala pranzo, uno studio. Salendo al secondo piano c'è la camera padronale che affaccia direttamente sul giardino e sulla piscina privata, più altre 4 camere, ognuna rigorosamente con il proprio bagno privato, perché insomma la coda in corridoio la mattina non la vogliamo noi se abitiamo lì dentro. Poi non è finita, perché al terzo piano troviamo un salone panoramico con un altro camino, un'altra camera con bagno, terrazzo. Insomma, ci lascia poi direttamente su questo rooftop immenso, e da sopra, ragazzi, veramente abbiamo visto le foto, la vista è da togliere il fiato, lo sguardo poi arriva dritto dritto fino all'altare della patria. Ora immagino che qualcuno si starà chiedendo: sì, vabbè, ma a quanto costa questo sogno targato Guzzi? Ecco, il prezzo è decisamente da capogiro, perché parliamo di circa 11 milioni e mezzo di euro, quindi due spiccioli. Forse noi possiamo comprare, ragazzi, il portachiavi, il portachiavi.

0: Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
1: Redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. La notte brava dei Maranza al Colosseo, rintracciati altri 7 giovani che parteciparono all'aggressione ai vigili urbani, 2 dei quali rimasti feriti e costretti alle cure all'ospedale. I ragazzi avevano occupato un appartamento. Gli investigatori sono arrivati sino a un'abitazione nella zona di Pomezia, dove hanno trovato droga, artifici pirotecnici e bombolette di spray urticante. Il caso di Nolfi, il GIP conferma i domiciliari per la truffa con la scommessa collettiva. Il giornalista e fondatore del Popolo della Libertà è indagato per un presunto sistema di truffe da quasi 5 milioni di euro. I legali dell'ex parlamentare si preparano al ricorso davanti al tribunale del riesame. Roma, protesta dei residenti di Testaccio per il set di Positano, la nuova produzione firmata Netflix e interpretata da Matthew McConaughey e Zoe Saldana. In questi giorni il rione è teatro delle riprese, gli abitanti attaccano, siamo ostaggi di camion e divieti di sosta, e spuntano i cartelli dei residenti, andate a Positano a rompere. Calcio, la S Roma ha annunciato il rinnovo del contratto di Brian Cristante fino al 2028. Arrivato nella capitale nell'estate del 2018, il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia giallorossa, con la quale è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe. Congratulazioni Brian, scrive il club giallorosso. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Pochi secondi alle 15.
3: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

0: Forte for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Forte for You. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono.

0: Sound, il remix su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato d'estate, d'estate. Allora, luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri tutti i dettagli su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madonna, Danseteria. Justin, Sam Harper, Just a Little.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
5: Cazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
11: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
12: Summer. Summer. Summer is here.
1: La tua estate. La tua musica. La tua musica. Dimensione Suono Roma.

Ion su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Potrebbe essere sembrata un'illusione, ma ci sono dei personaggi hollywoodiani che bazzicano la città, e tra poco, proprio per questo motivo, ci sposteremo in zona Testaccio per capire chi sono e soprattutto cosa stanno facendo da noi.

capitale. E allora, mamma che carica, che energia che abbiamo a tutte le ore del giorno e della notte. Se in queste ore, cari amici e cari amiche, vi trovate a Roma e vi sembra di respirare così un'aria decisamente più hollywoodiana del solito, ma non solo, anche nei giorni scorsi soprattutto, non vi state sbagliando, perché il quartiere di Testaccio si è trasformato in un blindatissimo set cinematografico a cielo aperto per le riprese di Positano, che è il nuovo attesissimo film targato Netflix. E i passanti sono letteralmente impazziti per l'avvistamento delle due superstar protagoniste, Matthew McConaughey e Zoe Saldana. Il video del loro ciak romano è diventato virale, veramente su tutti i social sono stati avvistati appunto in zona Testaccio. C'è da dire che i testaccini non sono stati proprio entusiasti di trovarsi le strade sbarrate e il traffico completamente bloccato per ore, però si sa che a Roma toccare la viabilità è sempre un rischio, però alla fine per una buona causa, chissà che magari qualcuno del quartiere non sia finito per sbaglio sullo sfondo e si trovi a fare la comparsa nel film.

0: su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Anche noi non possiamo aspettare che arrivi la novità musicale di quest'ora tra poco.
1: Che dai e sia con te.
2: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara d'Aosta.
3: Bella Don Cash, Giorgio Asici.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
6: Che dai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
11: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
14: Sì, ma non parlano del prezzo.
13: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
14: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
13: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocentri

0: tutto, lasciamo che entri la novità musicale di quest'ora, diventato già un inno dell'estate 2026, un brano afro house, questi ritmi ispirati alla musica latina, delle melodie davvero irresistibili. Abbiamo Jason Derulo, Melody, questa è Michiko.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Latin, impossibile non amarla, Michiko su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Prima abbiamo parlato anche di Testaccio, bloccata da qualche giorno fa dalle riprese di Positano, protagonista Matthew McConaughey, notizia che ve la butto lì così potrebbe tornarci utile tra un po'. Dimensione, suona Roma.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime della capitale.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Due uomini sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incendio divampato all'interno di un'imbarcazione al largo di Tor San Lorenzo sul litorale sud di Roma. L'allarme è scattato poco prima delle 13. Entrambi i diportisti hanno riportato ustioni gravi per cui sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale. Rintracciati altri 7 giovani Maranza che parteciparono all'aggressione ai vigili urbani al Colosseo, 2 dei quali rimasti feriti e costretti alle cure dell'ospedale. I ragazzi avevano occupato un appartamento. Gli investigatori sono arrivati sino ad un'abitazione nella zona di Pomezia, dove hanno trovato droga, artifici pirotecnici e bombolette di spray urticante. A poche ore dall'entrata in vigore dell'obbligo della copertura assicurativa per i monopattini, controlli a tappeto dei carabinieri nella capitale. Elevate complessivamente sanzioni amministrative per un importo di 8.140 euro. Le sanzioni principali hanno riguardato violazioni per mancanza di copertura assicurativa, mancanza del contrassegno identificativo e mancato utilizzo del casco protettivo. Denunciati inoltre 6 conducenti trovati in stato di alterazione psicofisica o che si sono sottratti agli accertamenti di rito. Formula 1, Kimi Antonelli vola anche nelle libere 3 di Spa. Il pilota Mercedes è il più veloce nel GP del Belgio davanti a Norris e Verstappen. Per la Ferrari Hamilton sbatte ed è 5° dopo l'incidente. Leclerc 6° in questi minuti al via le qualifiche. Domani invece il Gran Premio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: You know what time it is. 1 minuto alle 16.

Oggi stiamo volando, voliamo insieme in questo viaggio tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Su Dimensione Suono Roma fino alle 18 con te sempre io, Eleonora Scaiola, e vi do anche uno spoiler: preparate gli smartphone perché proprio in quest'ora giocheremo con Elo Roma, quindi ci sarà un fortunato o una fortunata che porterà a casa il nostro ambito premio, lo zainetto.

0: I Love Roma.
1: Ci siamo pronti a giocare con I Love Roma, in palio il nostro bellissimo zainetto brandizzato che come sempre si aggiudica il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Mi raccomando, tenete i telefoni liberi perché se vi arriva una chiamata, non voglio vendere niente, non sono un centralino, sono io la scaiola che vi comunico la vittoria. Allora vado, questa è la domanda: per le riprese del film Positano con protagonista Matthew McConaughey, quale quartiere di Roma è stato bloccato negli scorsi giorni? Risposta numero 1, Trastevere. Risposta numero 2, Testaccio. Risposta numero 3, Tor Tre Teste. 393 0 119 119, ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di Dimensione Sono Roma. Rispondi a questa domanda facilissima, tre risposte possibili, solo una è giusta. Per le riprese del film Positano con protagonista Matthew McConaughey, quale quartiere di Roma è stato bloccato, aggiungo con un lieve astio, da parte dei residenti? Risposta numero 1, Trastevere. Risposta numero 2, Testaccio. Risposta numero 3, Tor Tre Teste. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I Love Roma.
2: I Love Roma. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Love Roma. I Love Roma.
1: E vediamo un po' chi ha vinto oggi. I Love Roma, buon pomeriggio, Donatella.
2: Buon pomeriggio, Leonora.
1: Senti che bella voce squillante, allegra. Dona, io sono felicissima perché tu, a parte che sei una fedelissima di Dimensione Sono Roma,
2: già.
1: Forse più di 20 anni, e poi hai sempre provato a giocare ma non avevi mai vinto.
2: Mai, non sai quanto
1: sono
2: finalmente
1: ce l'ho fatta. Amore mio, guarda, sono passati gli anni, ma siamo felicissimi, ti giuro, felicissimi, e finalmente ce l'abbiamo fatta. Questa testimonianza del fatto che magari ci vuole un po', però prima o poi si vince.
2: Esatto, voi lo dite sempre, prima o poi si vince.
1: È così.
2: Benissimo.
1: È vero.
2: Confermo.
1: È vero, la velocità e insomma ovviamente anche la risposta corretta, perché non solo sei stata velocissima, ma hai risposto bene alla domanda di oggi, che era: per le riprese del film Positano con protagonista Matthew McConaughey, quale quartiere di Roma è stato bloccato? Trastevere, Testaccio o Tor Tre Teste?
2: Testaccio.
1: Esatto, esatto. Per gli amici che hanno risposto Carbatella, amici, non era tra le opzioni, ma vabbè, insomma, hai risposto bene. Notizia che avevamo dato insomma nel corso di questi giorni, l'avevamo detta anche oggi, si sono lamentati un po' i testaccini delle strade bloccate, però insomma
2: parecchio,
1: è vero, però insomma può capitare, magari qualcuno apparirà nel grande schermo, chi lo sa. Detto questo, cara Dona, a chi vuoi dedicare questo zainetto che finalmente hai tra le tue mani?

0: Me lo posso dedicare a me stessa?
1: Eh beh, direi di
0: me
1: sì.
0: Me lo dedico a me stessa.
1: Direi
0: ma sono meritato.
1: Assolutamente. Senti, come trascorrerai la giornata di oggi?
0: Niente, sono arrivata a mare, mi spiaggio a prendere il sole, già ustionata, ma va bene così.
1: Bello così, un sogno. Noi mandaci una foto con, virtualmente, siamo sempre con te, sempre con voi. Grazie Donna per aver giocato, un abbraccio immenso e buona estate.
0: Grazie a te e un saluto a tutti quelli che ascoltano Dimensione Suono Roma.
1: Grazie ciao. Donna, a presto.
0: Grazie Eleonora, ciao.
2: I love Roma.
3: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
5: Yo man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: What do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know?
6: Man.
5: I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.

con noi finalmente lo zainetto di Dimensione Sono Roma. Vi ricordo a tutti gli amici e le amiche che hanno partecipato, non smettete di provare, insomma, di giocare con noi, perché più tardi tornerà l'appuntamento con Daniele Greco e quindi ci sarà un altro fortunato o fortunata che porterà a casa l'ambito premio. Detto questo, voglio ricordarti anche una cosa importantissima, che a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, quindi super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per risparmiare al massimo sul carburante. Ti faccio un esempio: scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai, e solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: A Val Montone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina. Destina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: E ci siamo pronti per una bella carica di energia che si chiama 4 Hit. Senza pausa oppure 4 for you, per carità. Iniziamo subito con il brano di Samurai J, Flamenco Paranoia.

hit più ritmato dal 90 ad oggi, Prezioso, che tra l'altro abbiamo ritrovato live in un appuntamento insieme a Dimensione Suono Roma con Xenia proprio 2 settimane fa. Vi ricordo anzi che giovedì prossimo altre sorprese ci attendono proprio all'outlet di Valmontone, però con questa volta Fred De Palma. In radio invece adesso, Dito nella Piaga, Businessman.

0: Tori!
1: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
7: Davvero?
6: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
9: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2.000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep,

0: fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Sono da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Il ritmo della capitale.
5: Dimensione Suono Roma.

0: Without You su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, brano che anche chiude l'ora, tra poco in redazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: In redazione con Francesco Certo per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo, ustionati con gravi bruciature, sono ricoverati in codice rosso in ospedale due uomini soccorsi stamane dall'elicottero dei vigili del fuoco mentre erano a bordo di un'imbarcazione finita in fiamme a largo di Ardea sul litorale sud, sono stati poi trasferiti in ospedale. Mario Adinolfi, l'ex parlamentare e giornalista fondatore del movimento Il Popolo

0: della famiglia, accusato di aver truffato decine di persone con la promessa di alti guadagni nelle scommesse sul calcio, resta ai domiciliari. Il GIP infatti ha respinto la richiesta avanzata dai legali De Luca e Di Lorenzo. I due hanno presentato istanza al riesame, avendo osservato che nulla è valso lo spirito collaborativo di Adinolfi, che ha risposto a tutte le domande della GIP e del PM. Verso di lui una persecuzione giuridica, lamentano i legali. Nota del MIT: dopo l'entrata in vigore della riforma autovelox fortemente voluta dal ministro Salvini, nella regione Lazio spenti 34 dispositivi. Allo stato attuale dunque risultano omologati 160 dispositivi a fronte dei 194 dislocati sul territorio. Il calcio, la prima conferenza di Gasperini nella nuova stagione: vogliamo migliorare, essere più bravi e più forti, l'obiettivo immediato è stabilizzarci il più in alto possibile e migliorare ulteriormente. Il mancato rinnovo di Celic per lentezza della società? Sì, probabilmente è così, dice Gasperini. In generale dobbiamo essere più bravi perché i tempi del mercato sono più veloci. Probabilmente, conclude il tecnico di Grugliasco, sarà necessaria una cessione importante. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: 17 in punto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Entriamo nella quarta ed ultima ora insieme su Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale. Grazie dei saluti, dei messaggi che arrivano sempre, delle foto soprattutto al 393 0 119 119. Continuate a mandare, tra poco facciamo i saluti in diretta. Io sono Eleonora Scaiola, insieme a te fino alle 18 iniziamo con una bella carica d'energia che qui si chiama 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Sonoro.
3: Rhythmic History 95.
4: Stessa storia, stesso

0: Il brano meraviglioso, colonna sonora di quest'estate 2026. E io devo ricordarti una cosa importantissima, ovvero stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Beh, allora passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e usa un usato garantito a offerte irripetibili. Il regalo per te subito, il pieno per partire. E non è tutto. Al rientro, quando appunto rientrerai, la tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te su autoroyalcompany.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su Fabia.

0: Biamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: A Val Montone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
11: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
13: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: pomeriggione, Bebe Rexha, Faithless, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco anche tra le hit più ritmate la novità firmata Justé e Sam Harper.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
3: Sì, ma non parlano del prezzo.
2: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
3: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
2: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Un sound travolgente, un brano che è nato a distanza quasi per gioco. Justy ha prodotto la base in studio in Europa e l'ha inviata a Sam Harper, che poi ha registrato le tracce vocali. Noi l'ascoltiamo adesso insieme, l'ultima loro fatica musicale, si chiama Just a Little.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: mi piace come Carla Michele.
1: Ciao Daniele Greco, welcome
0: ciao,
1: here.
0: Ciao, ciao Daniele. No, me la stavo andando perché la sedia.
1: Ma ti posso dire, se vuoi andare vai,
0: sempre buona.
1: No, magari faremo una lacrimuccia, però insomma poi non credo faremo. Allora, senti una cosa, per caso sei uno di quelli che ordina il cappuccino anche alle 4 di pomeriggio?
0: È capitato.
1: Dopo pranzo o con il pasto,
0: no.
1: con il pranzo
0: pasto
1: proprio?
0: No, col pasto no.
1: No, assolutamente no.
0: Grazie.
1: Va bene. Io anche.
0: Sì.
1: No. Io anche però lo bevo a tutte le ore del giorno e della notte, ma sappi che la BBC,
0: BBC
1: ha proposto,
0: News.
1: Esatto, una guida con le 7 cose da non fare assolutamente quando visiti l'Italia e quindi mangi in Italia. Sei curioso?
0: 7 cose da non fare?
1: 7 cose, forse ce la facciamo. Allora, tra poco svegliamo cosa ha proposto.

0: pronunciation, la giusta pronuncia di questo brano. Come?
1: Rodrigo Scaiola.
0: Come si?
1: E questa è la Carol Gemelo Show, in versione su Roma, viajando por el mundo.
0: Attenzione ragazzi,
2: mi è gustato,
0: mi è gustato.
2: Muy bien.
0: Allora, dicevamo che la BBC ha fatto una sorta di ma vero e proprio vademecum, no? Che promuove il rispetto per la cucina italiana.
2: Ecco, rispettate la cucina italiana,
0: esatto. E quindi ha fatto una lista di 7 cose che insomma le persone, i turisti che vengono in Italia devono assolutamente fare se vogliono mangiare in serenità da noi.
2: Tipo non mettere la panna nella carbonara?
0: No. Non prendere il cappuccino fuori orario.
2: Questo cioè, lo diciamo prima.
0: Fregano, esatto, di non farlo. Ma per una questione anche proprio di digestione, in realtà.
2: Fa male, insomma.
0: Perché è un po' pesante, diciamo che è un po' pesante mentre mangi. Rispettare l'ordine delle portate, quindi non fate che ordinate l'antipasto dopo il secondo, il dolce prima del primo. No, rispettate le portate, perché qui il cibo è una cosa seria. Poi definiscono un vero peccato capitale mettere il formaggio sul pesce.
2: E qui faccio
0: anche tu? Anche io non sono proprio d'accordo.
1: Io metto il pecorino.
0: Lo metti il pecorino. Vongole.
1: No, sulla pasta col pesce.
0: Vabbè, dai, ragazzi, non ci insultate. Questo purtroppo siamo da una nuova generazione.
2: Non odiateci.
0: Vabbè, io faccio finta di non averlo detto. Allora, non inventare abbinamenti improbabili.

0: parlai con un cameriere che ci disse che degli americani, degli stranieri, gli chiesero l'orecchietta, diciamo dire, al sugo.
1: L'orecchietta al sugo. Vabbè, ragazzi, io non sono così svizzera al riguardo, però insomma queste sono le regole della BBC, insomma ci assolutamente dissociamo, questo è quello che dicono loro. Poi rispettare i prodotti locali, quindi insomma pur non avendo chissà poi da dove arrivano i turisti, le tradizioni gastronomiche diverse dalle nostre, è importante rispettare i nostri prodotti. Poi non mangiare di fretta, quindi insomma se ti siedi a tavola conta che più o meno un'oretta e mezza, due, le devi trascorrere lì seduto con le gambe sotto il tavolo. E poi non saltare l'amaro, questa è l'ultima.
0: L'amaro,
1: tu lo bevi l'amaro
0: perché
1: dopo
0: non
1: il pasto?
0: Saltare l'amaro,
1: su alcune cose sono d'accordo.
0: Sì, infatti.
1: Strano che non abbiano messo il ketchup sulla pasta e che non abbiano detto di non tagliare gli spaghetti, cioè per me quelle sono un po' più, no?
0: Quelle sono le basi in teoria, però
1: non sono nella guida, non sono nella lista delle sette cose da non fare. Vabbè,

0: riso con la crema di scampi. La domanda è: la crema di scampi viene fatta con la panna?
1: Sì.
0: Quindi la domanda è: si fa un latticino, metterci il parmigiano?
1: Sì.
0: Diventa ottima. Specialmente poi sopra le cozze il pecorino.
1: Sono d'accordo, Carolina, è vero! È vero, poi pronto. Chi
2: ciao,
1: c'è?
2: Buonasera, sono ciao. Lorenzo da Cisterna.
1: Ciao, ciao Lori.
2: Io il pesce ce lo metto, cioè il formaggio sul pesce ce lo metterei, tipo quando mangio la pizza con la mozzarella ci metto la radice sopra, ecco qui, c'è formaggio e pesce.
1: Ok, è vero.
3: Hai visto?
1: No, ragazzi, perché parlavamo della lista delle 7 cose da non fare secondo la BBC per tutti i turisti che vengono a mangiare in Italia. Tra queste regole anche quella di non mettere il parmigiano sul pesce, però ci sono dei casi in cui è possibile farlo, tipo giustamente certo. Carolina, sono d'accordo.
3: Casi e casi, dai.
1: Casi e casi. Il risotto e la crema di scampi col parmigian, ma vuoi mettere? È la morte sua, come dicono a Parigi.
3: Dicono così, ragazzi.
1: È la morte sua. Vabbè, io vado, non so, vado, ma tornerò stanotte.
3: Ciao,
1: ciao Dani, ciao a tutti, buon weekend.
4: Dimensione Suono Roma.

0: sulla nostra app.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma!

0: Il vetro è verde, il green è Ama.
1: Torniamo in redazione, buon pomeriggio a loro, se sono le news.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Dall'area della stazione Termini fino al centro storico, quartieri della Movida, da Trastevere a Ponte Milvio, ieri sera dalle 18 alle 24, imponente dispositivo di controllo straordinario messo in atto dal gruppo Carabinieri di Roma, dalle compagnie di Roma Centro, Trastevere e Trionfale nel Mirino. Reati predatori come scippi di catenine, furti con destrezza, spesso commessi da giovani provenienti da aree periferiche, ispezioni mirate dei passeggeri condotte a bordo di ben 87 tra autobus e tram. L'utilizzo di droni ha permesso di sorvegliare dall'alto le piazze più affollate e i punti sensibili. Oltre 500 le persone identificate, arrestate 21 persone, di cui 11 stranieri, 9 per droga, 9 per furto, 1 per rapina, 1 per evasione, 1 perché destinatario di un provvedimento cautelare. Poi denunciate 14 persone, 2 soggetti sanzionati e segnalati alla prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di droga. Sottratti alle piazze di spaccio centinaia di dosi di cocaina, hashish, marijuana e crack, e sequestrato diverso denaro contante. E a poche ore dall'entrata in vigore dell'obbligo della copertura assicurativa per i monopattini, i carabinieri del radiomobile hanno condotto un mirato servizio di monitoraggio e controllo che ha portato al controllo di 126 monopattini elettrici, elevate 108 sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro, 23 le violazioni per mancanza di copertura assicurativa, 17 per mancanza del contrassegno identificativo, 33 per mancato utilizzo del casco, 12 infrazioni per circolazione in contromano, 18 per mancanza del giubbotto, delle bretelle retro riflettenti ad alta visibilità, ancora 5 violazioni per il mancato rispetto della lanterna semaforica rossa. La Formula 1, la pole a Spa di Kimi Antonelli, sesta stagionale, Verstappen in prima fila con lui, per le Ferrari quinto e sesto tempo, le rosse a oltre mezzo secondo da Kimi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Le 18 e 2 minuti.

grandissima dopo Ele Scaiola, che saluto e che ringrazio di rosso vestita, la roja, tutta roja, tifi Spagna, anche tu domani, Sono Dani Greco, buon pomeriggio, buon weekend, cominciamo con quella di Alexia, Goodbye, no, it's Welcome. Rhythmic History 90.

Getaway ad aprire il nostro weekend. It's a weekend, high, super weekend, high. Mi stavo spappolando. 18 e 9 minuti. Buon sabato 18 di luglio, da passare insieme anche in questo, anche oggi ovviamente, questa calura estiva, in questa bolla africana, bollente Roma, insomma, 85.000 gradi, fino alle 22 insieme a me, Dani Greco, sperando faccia un po' più fresco più tardi, ma non credo, però noi ci speriamo. Speriamo invece di capire da voi, perché abbiamo prima con Eleonora Scaiola parlato di questi abbinamenti che si fanno in cucina, per esempio, ecco, noi mettiamo il formaggio sul pesce, nella pasta col pesce, che in molti fanno dai messaggi che ci sono arrivati. Vorrei capire un attimo da voi qual è l'abbinamento più strano che adottate, che avete almeno una volta adottato in cucina. Non lo so, per esempio ci è arrivato un messaggio poc'anzi da un amico, non si è firmato, dice: lo so che farà discutere, ma pane tostato, burro d'arachidi e cetriolini sott'aceto è la morte sua. La morte sua non lo so, ecco, lo devo provare per dirlo, però non si sa mai, magari, ecco, a lui piace, ecco.

e una macinata di pepe nero. Tutti mi guardavano male e poi hanno voluto assaggiare. Ecco, vedi, vedi. Qualcun altro scrive invece: patatine fritte immerse nel gelato alla vaniglia. No, questo no. Questo no. Questo no. E va bene, la musica di Dimensione Sonora continua con Nicci Colapino.

0: su Dimensione su Roma. A luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate ibride GPL per risparmiare al massimo sul carburante. Un esempio? Scopri tutta la gamma hybrid Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da Carpoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Cosa aspetti? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine.

0: I bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina Destina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Nelle prossime ore tempo stabile sul Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E per la giornata di domenica l'anticiclone africano dominerà ancora la scena meteorologica sulla regione, garantendo ampi spazi soleggiati con clima asciutto. Segnaliamo nelle prime ore del mattino possibili locali foschie sulle coste e a tratti nelle aree interne, e questo sarà dovuto all'elevato tasso di umidità. Una giornata calda ed afosa. Sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 36 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
12: Sì, ti arriva lei, eccola! Le 4 hit senza nessuna pausa di Dimensione su Roma. Le apriamo con loro due.

0: parte dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.

0: anche se certamente questo è un richiamo più anni 90, dal sound lo si percepisce molto bene. Bumblebee, Crime of Passion, per tornare virtualmente nel passato grazie a questo appuntamento qua, che è un nome, Rhythmic History, quello di Dimensione Sono Roma. E noi torniamo tra poco con Bob Sinclair.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Buongiorno Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bibitaro, pure no?
3: Bibitaro. Gliel'avremmo fatta passare, Bibitaro, guarda, no, Bibitaro gliel'avremmo fatta passare.
4: No, però Bibitaro inizia con la E.
3: No.
4: Erbibitaro.
3: Ah, Erbibitaro.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una

0: Tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
0: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
0: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
0: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
3: Sì, ma non parlano del prezzo.
2: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
3: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
2: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: Adesso voliamo virtualmente nella New York degli anni Ottanta, dove c'era questo localino dove sono nate le stelle della musica internazionale, le grandi icone del pop, tra cui lei, Madonna. Il locale si chiamava La Danseggeria.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: come il pane questa donna qui. Madonna!
1: Sensitaria.
0: Novità, dimensione sono Roma. Saluto anche Ada che scrive: io sono in cucina da questa mattina. Stasera cena in terrazza con gli amici. Se il tiramisù viene bene, vi mando una fetta virtuale. No, no, quale virtuale, Ada? Manda, manda tutto. Manda tutto. Buonasera a te, saluta gli amici. È bello le scene d'estate. Poi quando fa sto caldo all'aperto va bene tutto. E stiamo alla terra.

Marco Mengoni, io ti aspetto, la canzone che chiude un'altra ora qui su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale nel nostro super weekend high, e si riparte tra pochissimo, prima tornando in redazione con le ultime dalla nostra città e poi con una meravigliosa, con una splendida storia del ritmo che sono sicuro ti tirerà fuori qualcosa dal cilindro dei ricordi.

0: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
1: Eccole qua tutte le notizie dalla capitale, le sentiamo.
2: Buonasera da Francesco. Certo, le utenze di alcune strade di Roma Est che hanno subito l'interruzione della fornitura di energia elettrica nel pomeriggio di ieri sono state rialimentate entro le prime ore di questa mattina. Le ultime utenze ancora prive di alimentazione sono state segnalate in questa giornata. È in fase di completamento l'intervento della task force dei tecnici di Areti, fa sapere la società. Per il ripristino della fornitura anche di queste utenze, entro stasera tutte le utenze coinvolte dall'interruzione elettrica nel quadrante est della capitale saranno rialimentate. 9 detenuti sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Viterbo nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio avvenuto il 16 luglio nel carcere Nicandro Izzo, costato la vita al detenuto 26enne marocchino Mohamed Chanoun, ucciso con una coltellata alla schiena. Le accuse sono omicidio in concorso e rissa aggravata. L'obiettivo è ricostruire le responsabilità di ciascun partecipante allo scontro e individuare chi abbia sferrato materialmente il fendente mortale contro Chanoun. Disposta all'autopsia, gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del carcere. Durante la rissa sarebbero stati utilizzati oggetti contundenti e armi rudimentali. Tra le ipotesi al vaglio della procura, quella di un regolamento di conti tra gruppi contrapposti di reclusi, ma il movente è tuttora da accertare. È stata sventata dai carabinieri una tentata estorsione ai danni di un 77enne. L'anziano, contattato da un finto maresciallo dell'arma per un presunto furto commesso con la sua autovettura, avrebbe subito un'immediata perquisizione domiciliare se non avesse consegnato i propri gioielli, richiesti con la falsa scusa di dover effettuare delle verifiche comparative. A far saltare di piano criminale la figlia dell'anziano, che ha chiamato il 112, i carabinieri hanno bloccato un 21enne con precedenti giunto sul posto per ritirare i preziosi. È stato poi denunciato in stato di libertà in concorso con il complice telefonico, al momento rimasto ignoto. È accaduto a Velletri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 20 in punto.
3: Le hit che hanno fatto la storia
1: c'è
3: del
1: aria di semifinali, anzi finali, vista una finale un po' insolita, quella tra Francia e Inghilterra per il terzo e il quarto posto. Alle 23 stasera
4: mi tocca di fare la Francia, la mia faccio. Compagna francese Fabrizio Adorbagliani.
1: Ciao
4: domani
1: Fabri.
4: Per l'Argentina tutta la vita.
1: Sì, domani ne parleremo. Intanto viaggiamo con una meravigliosa storia del ritmo. Questa

0: Flamenco Paranoia nella serata di Dimensione Sono Roma, il nostro sabato sera. Ti stai passando in mia compagnia, Dani Greco. Ciao, buonasera. C'è una scena che per anni ha fatto parte della vita di tantissime famiglie. La mamma dalla cucina che urla: è pronta la cena, vieni, sbrigate. Roma, sbrigate. I figli che fanno finta di non sentire perché sono in casa, lì che giocano, oppure con le cuffie ad ascoltare la musica. Un'immagine che insomma ha accompagnato da sempre la vita di molti di noi. E invece oggi sembra che anche questa piccola tradizione stia cambiando. Sempre più genitori hanno trovato una soluzione molto più silenziosa e fredda: un messaggio sul telefono, su WhatsApp. Cena pronta, scendi, queste sono. Cena pronta, scendi, si fredda tutto e sbrigati. Una tristezza assoluta, secondo me. A rivelarlo è un recente sondaggio: circa 6 genitori su 10 hanno ammesso di mandare un messaggino su WhatsApp ai propri figli invece di chiamarli a voce. Una scena un po' surreale, no? La famiglia nella stessa casa, magari a pochi metri di distanza, ma si comunica solo col cellulare, solo su WhatsApp. Da una parte sicuramente è molto comodo, perché non ci so più le urla, non c'è quel fraintendimento che non ti ho sentito, e però dall'altra, insomma, ci si riflette un po', no? Si aprirebbe un bel dibattito qui, perché se demandiamo queste piccole cose che sono comunque belle e preziose, forse stiamo sbagliando qualcosina.
1: Oh. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Roman, in onda con noi nel weekend di Dimensione Sono Roma.
1: Che tristezza questa cosa che hai detto, cioè mandano un messaggio e pronta la cena. No, non si può. Cioè io ancora mi ricordo con mio figlio le urla, a parte mia madre, ma anche quell'urlo, e ora ripetuto 2 o 3 volte, capito, che ti faceva anche arrabbiare. Era comunque un modo di fare famiglia, certo, di comunicazione. Cioè poi ci lamentiamo che i ragazzi stanno troppo sui social, ma ragazzi, se chiamiamo un figlio perché ora di cena con un messaggio, va. Buona serata Daniele, ciao.
0: Ciao a te, ciao amica mia. Pare proprio così, il 60% dei genitori invia un messaggio ai figli su WhatsApp quando è pronta la cena. Assurdo.
2: All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati.

0: tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
3: Sì, ma non parlano del prezzo.
2: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
3: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
2: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
4: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
10: Dimensione suono Roma, meteo.
11: Nelle prossime ore tempo stabile sul Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E per la giornata di domenica l'anticiclone africano dominerà ancora la scena meteorologica sulla regione, garantendo ampi spazi soleggiati con clima asciutto. Segnaliamo nelle prime ore del mattino possibili locali foschie sulle coste, a tratti nelle aree interne, e questo sarà dovuto all'elevato tasso di umidità. Una giornata calda ed afosa. Sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 36 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
12: Estamos aquí, è il sabato sera di Dimensione Suono Roma. Con la musica ritmata e il ritmo della capitale, anche con Calvin Harris, si riparte.

la che stiamo ancora ascoltando arriva dal 1992, Baker Street Undercover. Questa è storia del ritmo, la nostra. È il sabato sera di Dimensione, sono Roma.

0: Nari, ascoltata su Dimensione, sono Roma. Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili. E regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritiri la tua nuova auto, ricevi un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri quindi la sede più vicina a te su autoroyalcompany.it.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
3: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
7: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e

0: Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Despacito.
1: E adesso Despacito, linea Lorenzo Palmo.
2: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.
3: Radio Dance, Radio Dance Chart. Come on.
4: La classifica del giovedì e poi anche del weekend è principalmente incentrata sui BPM. Sono proprio le singole hit che abbiamo suonato di più noi, ma anche proprio il settore radiofonico, essendo la Radio Dance Chart. Pronti a scoprire la situazione di metà luglio, nel weekend più caldo in assoluto della stagione estiva e in pieno ciclone africano. Scende ancora di uno e praticamente dalla 9 passa alle 10, un gran bel pezzo, quello di Gordo, lo coloco.

il vocale di René Zonawalt, quindi la voce di questo pezzo che questa settimana si trova alla 10 in discesa. E devo dire un successo doppio, perché all'uscita qualche mese fa è andato molto bene, ancora adesso piace. Infatti è la hit che avete votato di più, per esempio, nella classifica interna di Dimensione su Roma, la Music Club Chart. Scendono di due posti Martin Garrix ed Ed Sheeran, ma anche Bob Sinclair e Kaisa con I Can Wait. L'unica nuova entrata la troviamo proprio qui alla 7. C'è Madonna con Dance Eteria.

Fashion 2, qui ripercorre La Notte, che segnò proprio l'avvio della sua avventura nella musica, trasformando un ricordo personale in un pezzo forte che unisce atmosfere ispirate alla cultura dei club con riferimenti autobiografici, riportando proprio il centro della narrazione locale newyorkese nel quale tutto ebbe inizio. Sale ancora di due Ugel con Moving to the Sun, dove c'è Ival e Angel, ma anche Ultra Nate si piazzano alla 6, mentre a metà classifica, parentesi italiana, con Gabri Ponte e Jovanotti.

0: DNA, l'energia di due figure chiave della dance, ma anche del cantautorato positivo di generazioni diverse. Sono stabili alla 5 Jovanotti, Gabri Ponte, ma anche Lady Gaga con Adoici di Runaway rimane sempre alla 4, un ex numero 1, mentre alla 3 scende di 1 Madonna, anche lei con Sabrina Carpenter, ex numero 1 con Bring Your Love. Questo vuol dire che il duello questa volta non è tra regine del pop. Se la giocano due progetti importanti della Share House: da un lato il nuovo volto scandinavo norvegese di The Pause, quelli di Magnetic, che sognano insomma di far ballare la gente e perché la musica dance rende felici, e loro se la giocano con gli Another, che arrivano dall'Olanda, e quindi quelli di Talk to You.
1: Radio Dance Chart. One.

0: all'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ultimo appuntamento con le news dalla capitale, le sentiamo subito.
2: Buonasera da Francesco Certo. La giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che stanzia 9 milioni di ristori ambientali da destinare ai comuni che ospitano o sono limitrofi agli impianti di termovalorizzazione o di smaltimento dei rifiuti. Gli interventi dovranno avere come finalità il riequilibrio territoriale e il miglioramento della qualità della vita della comunità locale. La nota del MIT, dopo l'entrata in vigore della riforma Autovelox, fortemente voluta dal ministro Salvini, nella regione Lazio sono stati spenti 34 dispositivi. Allo stato attuale risultano omologati 160 dispositivi sui 194 dislocati sul territorio. E a poche ore dall'entrata in vigore dell'obbligo della copertura assicurativa per i monopattini, i carabinieri del radiomobile hanno condotto un mirato servizio di controllo che ha portato a ispezionare 126 monopattini elettrici, elevando 108 sanzioni per un importo di 8.140 euro. Mario Adinolfi, l'ex parlamentare fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia, accusato di aver truffato decine di persone con la promessa di alti guadagni nelle scommesse sul calcio, resta ai domiciliari. Il GIP ha respinto la richiesta avanzata dai legali De Luca e Di Lorenzo, che hanno presentato comunque istanza al riesame, avendo osservato che nulla è valso lo spirito collaborativo del giornalista. Contro di lui persecuzione giuridica, lamentano. Finanzieri del provinciale di Roma hanno eseguito un articolato servizio di controllo economico a Civitavecchia, Santa Marinella e Santa Severa. Al setaccio il contrasto dei lavori irregolari dell'abusivismo commerciale sono state accertate 26 violazioni, irrogate sanzioni per oltre 48.000 euro. Tra i risultati più importanti l'individuazione di 51 lavoratori irregolari o in nero o comunque in forma irregolare nel settore della ristorazione e della commercializzazione di prodotti alimentari. Il calcio, la Roma ha annunciato i rinnovi di Cristante fino al 2028 e di Mancini fino al 2029. Vogliamo stabilizzarci in alto, ma dobbiamo essere più veloci sul mercato, ammette Gasperini. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
1: time it is. Sono le 21.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni. For you.
1: Vamos! Sì, estamos aquí, è il sabato sera di Dimensione su Roma con Dani Greco. Forza amici, ultima ora tra l'altro da passare insieme fino a 22, poi Rhythmic Kiss, Extended Version e poi la festa speciale, quella del weekend, special party con i nostri DJ, con il nostro JK e Arturi. Ma intanto, musica del passato, voliamo alla fine degli anni 90.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
5: Rhythmic History 98.

0: quindi arriva così randomico, in modo random, non si cosa è Vemoscia, il gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma, in cui premiamo la vostra fedeltà come sempre con lo zaino della radio che andrà chissà chi. Facilissimo, stasera si gioca con una canzone del grande Eros Ramazzotti che tu dovrai capire. Ti dico qual è più bella cosa, ma c'è. Mo ti dico, intanto sentiamo, dai. Facile a farsi che dirsi. È più bella cosa, Eros. Questa te la conosci, no? Questa.
1: Come è cominciata?
0: Io non saprei. E adesso devi continuarla tu, perché cosa dice Eros? Com'è cominciata? Io non saprei. Questa grande vita con te o la storia infinita con te? Madonna, quanto è facile stasera. Si sente che è sabato, si sente che è weekend e vogliamo proprio regalarvelo il nostro zaino. 3930 119 119. Eros, che dice? Com'è cominciata? Io non saprei. Questa grande vita con te o la storia infinita con te? Vai.
2: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Roma, I Love Roma.
1: Emanuela, ciao Ema.
2: Ciao Dani.
1: It's weekend die for you. Dai, sì. Che fai dai, di bello? Che si combina in questo sabato sera a Foso?
2: Andiamo a mangiare una pizza a Pietralata.
1: Ok, ok, sei con la tua splendida famiglia?
2: Sì, mio marito e mia figlia.
1: Che salutiamo, come si chiamano?
2: Andrea e Micaela.
1: Andrea, quanto c'ha Micaela, piccola Micaela?
2: 12 anni.
1: 12, piccola gladiatrice, vero?
2: Sì, anche romanista.
1: Dai, vi mandiamo un grande abbraccio a te, Ema, perché hai vinto il nostro gioco. Adesso me la canti. Cioè, quella di Eros, quella di Eros, bisognava continuare. Sentiamo, più bella cosa, più bella cosa.
3: Come è cominciata? Non saprei.
1: Che dice poi?
2: Come fra noi? Fra noi.
1: No, la storia. Questa grande vita con te o la storia infinita con te? Dai, ti ho dato una mano.
2: La storia infinita con te.
1: Ah, beh.
3: La storia infinita con te.
1: Che sudata, amica mia. Vabbè, siamo buoni stasera. Va bene, dai, si scherza, ci si diverte. Va bene, quindi programmi per domani invece, che si combina domani?
2: Domani
1: che fate?
2: Un po', perché oggi siamo stati tutto il giorno in piscina a casa di un amico.
1: Ah, ok, ok, va bene, ci si riposa un po'.
2: Quindi buttare una bella giornata di sole piena proprio.
1: Pure caldo direi, pure troppo.
2: Infatti sempre a mollo.
1: Va bene, Emanuela, un abbraccio forte a te, lo zaino.
2: Grazie a te e sempre
1: dai. Dai, tutta weekend, dai. Ciao ragazzi.
2: Ciao,
1: ciao, ciao.

0: decisamente più hot in questa serata del sabato. After Gold, Katy Perry.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
6: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
0: Let the vibration take you down. Un po' di carica, un po' di energia in questo sabato sera. Sì, ci pensiamo noi, d'altronde siamo qui apposta. La musica di Dimensione Suona Roma.

0: for you.
1: Four for you.
0: For you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Dimensione suono Roma.

0: tanti saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, anche ibride GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 di luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
11: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
12: Ascolta dal tuo smart speaker. Dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma. Can

sabato sera di Dimensione Sono Roma, ancora ben ritrovati, buona serata amici, ovunque ci stiate ascoltando, c'è chi esce, c'è chi è in giro già in questo momento, anche se manca poco alle 22, quindi manca poco all'appuntamento, ricordiamolo sempre, con Rhythmic History Extended Version, il viaggio serale di Dimensione Sono Roma che ti facciamo fare ogni sera in cui ritroviamo grandi sonorità del passato, quindi no

90-2000 è la storia e storie del ritmo. Io ho bisogno però di uno spoilerino. Ce l'abbiamo qualcosa stasera? Ah, il sound di questo. Molto bene. Poi? Ah. Così? La tiri fuori così, eh? Molto bene. Allora manca poco, ci siamo quasi una decina di minuti e poi Lorenzo Palma e i suoni del passato.

0: fine settimana in mia compagnia. Sono Dani Greco, grazie per esserci stati, amici. Buona serata, buona continuazione di serata, anche con il sound del passato e dalle 23 con la festa di Dimensione su Roma, quella di Special Party, e quindi ci sentiamo domani. Un piccolo change, sarò dalle 14 in diretta, quindi passeremo il primo pomeriggio assieme. Buona serata, Befitos, ciao.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere.

0: Quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
2: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
1: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
2: A volte serve solo un sì.
1: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
2: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
1: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: E dopo Daniele Greco insieme a Lorenzo Palma è un appuntamento imprescindibile nell'arco della giornata in cui andiamo a rivivere i momenti più belli degli anni 90 e degli anni 2000. Fra poco dal 2001 prezioso featuring Marvin, anche Blackwood di Peace. Nella prima sequenza questa sera partiamo con Too Much Fever, il terzo singolo di April 65.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History
5: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via

0: Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Tra poco dal 98 i Cartoons, un gruppo danese, insomma anche un po' particolare perché si esibivano indossando enormi parrucche, costumi sgargianti, anche strumenti musicali che erano modificati per sembrare finti. Vi risentiremo fra poco, ma ripartiamo dal 1994 con la Bush e questa è Sweet Dreams.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: Alberi, Extended Version.
1: Le produzioni che andavano in direzione house per quanto riguarda l'Italia degli anni 90, grandi DJ producer tipo i fratelli Visnadi per il Living Joy di Dreamer. Risentiremo anche i Superman Lovers con Remy Hoffman e la prima versione di Starlight del 2001. Apriamo con il 1998, Nina, I'm So Excited.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History,
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Oh yes, è tornato l'appuntamento imperdibile con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, appuntamento che ci riporta indietro nel tempo grazie alla sapienza e la conoscenza musicale del nostro Arturo, J.K. Arturi. Andiamo nel 2000 con Steeler, Sophia Lee Baxter, Groove Jet.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: richiesta, abbiamo spalancato tutto, porte, finestre, lasciamo che entri la novità musicale di quest'ora, un brano molto seducente, un brano vibrante con queste melodie afro house, molto latine anche, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Music History.
1: Siamo tornati, apriamo ufficialmente la sera cinesca dello studio 1 di Dimensione Sono Roma e diamo il via alla seconda ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, con te fino alle 3, sempre io, Eleonora Scaiola, e non solo ovviamente la musica dal 95, Space Cowboy, Jamiroquai.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Prosegue il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi ed è il caso di dire che la nostra programmazione musicale cade sempre a fagiolo. Perché? Perché c'è Saif e questa è buona.

0: History.
1: Ragazzi, la programmazione musicale di questa notte mi sta facendo volare, mi piace da morire, come mi piace da morire il brano che ha scelto per noi Arturo J.K. Arturi, che ci riporta indietro nel tempo alla scoperta di chi e come ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. 2004, Eric Pritz, Call on Me.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.